0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Non sarei un nostro, se la ti di parare.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel,

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedite, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

di guardare alcuni mesi fa.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Il viaggio con i vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un'istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
0: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: work for the animal.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi. È un piacere essere qui con tutti voi e anche per il fatto che stiamo riaprendo il centro studi Giancarlo Barbadoro, perché il centro studi Giancarlo Barbadoro è un modo per ricordare appunto Giancarlo Barbadoro e tutte le sue ricerche. E tra l'altro lo stiamo inaugurando, questa nuova stagione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, la stiamo inaugurando con una serata che io considero eccezionale, perché Massimo Centini, che è un grande amico, oltre che uno scrittore, oltre che un antropologo, ha partecipato attivamente al Centro Studi Giancarlo Barbadoro, all'attivazione del Centro Studi, tant'è vero che fa parte del Collegio dei Saggi, anche se lui non vuole che lo dica, però fa parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Quindi sono particolarmente felice che inauguriamo questa nuova stagione del Centro Studi con Massimo Centini, che, come dicevo, è un caro amico, è un antropologo, è uno scrittore, è una persona di spicco nel panorama culturale piemontese e non solo. Quindi io direi di lasciare la parola a lui. Parlerà di antica religione e stregoneria, che è un tema che sentiamo fortemente, proprio che fa parte del panorama culturale del Centro Studi. A te, Massimo.
1: Grazie, buonasera. Cosa del saggio a me ha sempre messo in imbarazzo, ve lo giuro, ma si vede che non
0: hai accettato
1: e non hanno trovato nessun altro. Vabbè, dunque, intanto, il tema, il titolo l'ha deciso lei, quindi l'onore va a lei, non a me, mi ha detto, è un tema sconfinato, no? Come facciamo? Tu parli anche con me?
0: Se vuoi. Se
1: ma visto che
0: parla
1: sei...
0: Parla tu.
1: No, ma magari fai qualche domanda,
0: sì.
1: Così, tu che conosci l'ambiente.
0: Allora, cos'è l'antica religione?
1: Cominciamo bene. Io speravo una domanda più semplice. Allora, il legame antica religione e stregoneria, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, parte da un presupposto fondamentale, che dietro quello che chiamiamo stregoneria, o meglio caccia alle streghe con tutto quello che ne consegue, in realtà vi fosse un sostrato di religione pagana. Questo è un po' l'assunto di partenza che magari proviamo a sviluppare per quanto possibile, no? Certamente. Ed è un tema che diciamo che è più antropologico che storico. Nel senso che sono stati sopra, gli storici guardano, allora facciamo un passo fino all'Ottocento, dai, rapidamente. La storiografia ha sempre guardato la stregoneria come una roba borderline, no? Come la stregoneria intesa come caccia alle streghe, quindi come fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe esistano, ma vuol dire che la caccia alle streghe c'è stata. E l'ha sempre guardata in un'ottica, come dire, massima. Superstizioni popolari. Poi in effetti non ha potuto più affrancarsi da questa cosa, perché ci sono dei documenti oggettivi che ci parlano della caccia alle streghe. E questi documenti che cosa sono, come sono fatti? Sono sostanzialmente i processi, l'ampia bibliografia scritta da coeva alla caccia alle streghe, scritta da teologi, giuristi, religiosi e laici, che mettono in chiaro questa realtà, cioè si credeva alle streghe, si perseguivano le streghe, quando prevalentemente, fate conto, il picco, no? Vedete come una curva a campana che sale, no? Partiamo dalla fine del 300, comincia arrivare all'apice sul 400, 500, 600 comincia a scendere e si spegne verso il 700. Questo più o meno è l'andamento cronologico. L'andamento geografico è sostanzialmente arco alpino italiano, Germania, Francia, Paesi Bassi. Questo è il clou della caccia alle streghe. Spagna-Portogallo in misura assolutamente minore rispetto a quest'area, benché l'Inquisizione fosse molto attiva, ma si occupava di altro, moriscos e conversos, cioè gli ebrei e i mori convertiti. In questo contesto, quindi, ci sono delle cose che ci raccontano la caccia alle streghe. Ce la raccontano e ci danno dei dati che sono parziali. Perché se qualcuno mi chiede, ma quante streghe sono state inquisite, lasciamo perdere, uccise o meno, non lo so. Non lo so, perché quello che abbiamo è parziale. E quello che abbiamo...
0: Altro non erano solo femmine, anche maschi.
1: Sì, misura minore, sì. Sempre state donne, ci siete donne ogni uomo, fate due conti, quindi non si può. Poi anche per quello che le donne vivono di più degli uomini, se ci pensate le donne sono un po' così, no? Ma su questo poi possiamo aprire un dibattito, perché la demonizzazione del femminile, esatto, è ben precedente alla caccia alle streghe. Se stiamo solo in ambito cristiano e leggiamo i padri della Chiesa, pensi, ma questi si vede che non hanno mai visto una donna in perizoma, perché se no non scriverebbero queste robe. Abbiate pazienza, no? Scriverebbero delle robe terrificanti sulle donne, no? La donna è l'antro del diavolo, è la spazzatura, è la fogna del... c'è delle robe, ma terrificanti.
0: Anche nella Bibbia, tra l'altro, se ne parla.
1: Ma sì, ma la Bibbia è ancora Topolino in confronto. No, ma oggettivamente, no? I commentatori dei primi secoli del cristianesimo, avanti poi fino a Sant'Agostino, avevano per le donne un innegabile... dire, mi verrebbe da dire odio, ma è poco odio, no? Un disprezzo, ecco, un disprezzo. E questo non c'entra con la caccia alle streghe, ma sicuramente ha determinato il background sul quale poi si è fermata la caccia alle streghe. E detto questo, quindi le streghe, la demonizzazione delle donne, quante streghe non lo so, perché i documenti che abbiamo sono parziali, abbiamo i documenti dei processi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, quelli che abbiamo a volte sono incompleti, abbiamo la fase istruttoria, il dibattimento, non abbiamo la sentenza, o abbiamo la sentenza e non abbiamo le altre parti, a volte le abbiamo completi, però sono numeri limitati. Tenete ancora conto di questo, che alla fine del 300 la stregoneria viene equiparata dal papato all'eresia, e di conseguenza perseguita come l'eresia, con tutto quello che comportava. Quindi il problema è multiforme, articolato. La caccia alle streghe c'è stata, è un fatto storico, è oggettivo questo.
0: E, la Santa Inquisizione non è stata ancora dismessa, tra l'altro.
1: Diciamo che si è un po' è passata da un biscotto al burro, un crackers dietetico, no? Per fortuna. Però è evidente, oggi si chiama la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, no? Però è l'evoluzione del Sant'Uffizio, dell'Inquisizione romana, che a sua volta è un'evoluzione dell'Inquisizione medievale, che nasce per perseguire specificatamente i catari,
0: esatto,
1: e poi si evolve.
0: I catari, i templari, e non dimentichiamo che nel 1400 è successo quello che sono la nascita delle colonizzazioni, no? E questo legato, forse questo fenomeno è anche legato all'antica religione e alla stregoneria, perché nel 1400 la Discovery Doctrine ha espresso con una bolla papale la possibilità di impossessarsi da parte della Chiesa di tutti i popoli oltreoceano, e quindi questo legame c'è con... Parlavi di catari, parlavi di parlo di templari. Diciamo che le prove generali di queste colonizzazioni sono state fatte proprio in Europa, no?
1: Sì, beh, diciamo che come tipo di lettura è una demonizzazione dell'alterità in questo senso, no? Cioè l'altro è perseguibile perché l'altro non è come noi, eccetera, eccetera. Certamente nel nelle popolazioni altre hanno trovato più facile presa questo tipo di atteggiamenti. È una storia sconfinata, no? Questa qui. Basta per stare nel nostro orto, no? Basta considerare un fatto fondamentale: le religioni diverse erano chiamate magia, ed è presto fatto, no? L'equazione è semplice.
0: Anche il paganesimo, che certo, ha un'accezione sempre negativa, tutto sommato.
1: Il pagano ha un'accezione negativa. Diciamo che a me non mi fa un baffo, forse neanche a te, forse neanche a loro, no? Però dire pagano una volta poteva essere un insulto, ma mica, non parlo del Medioevo, parlo anche di tempi molto recenti.
0: Pensare che il termine pagano vuol dire...
1: Pagus, abitante della campagna.
0: Abitante della campagna, che non sembra disonorevole.
1: No, ma perché? Perché voi tenete conto di questo, che il cristianesimo è stata una religione prevalentemente metropolitana quando è nata. Ha fatto molta fatica a diffondersi nelle campagne, perché ha trovato un'opposizione forte da parte degli autoctoni. Ma non per un fatto prettamente teologico, fideistico, devozionale, per un fatto culturale. Vi faccio un esempio, no? Facciamo finta, solo per finta, e non alteratevi, fate finta che qui siamo tutti cristiano-cattolici, facciamo finta per un attimo. Tra noi ci sarà il praticante, ci sarà quello che dice: di che religione sei? Non si può scegliere, cristiano, ma metti cristiano, no? Cioè, quello che non gliene frega niente, però culturalmente stiamo sotto questo ombrello, più o meno, no? Se domani politicamente ci imponessero di diventare musulmani, ebrei, buddisti, quello che volete voi, noi ci attaccheremmo a quel cristianesimo non tanto per la fede nel Cristo, ma per il fatto antropologico, perché cosa rappresenta per la nostra identità. Cambiare religione vuol dire cambiare, non essere altro, no? Ed è quello che è successo, nel senso che quando il cristianesimo si diffondeva trovava una grossa resistenza nelle campagne, perché la cultura agropastorale viveva ancora di riflessi che potevano essere celtici in certi ambiti, certo, potevano essere tardo-romani, potevano
0: parliamo
1: essere
0: degli occitani, ad esempio, potevano... che fino a pochi anni fa non era neanche concesso di parlare in occitano, e i bretoni, cioè ci sono tanti esempi che partono proprio dalle campagne.
1: Certo, poi la lingua è un segno culturale di identità importante. Togliere una lingua vuol dire in qualche modo svestire una persona della sua identità. E appunto, quindi il cristianesimo nelle campagne ha fatto una gran fatica. Noi abbiamo una quantità importante di documenti che sono le bolle papali, sono le lettere che da Roma andavano ai vari evangelizzatori, dove si dice: dovete togliere le pietre, dovete togliere gli alberi, le fonti, metteteci la croce, no? C'è una letteratura coeva di quella, certo, la demonizzazione, la saxorum veneratio, no? Il culto della pietra, che è un universo, come sapete, no? Che va dalla pietrina, dal piccolo menhir, alla struttura come Stonehenge, come Karnak, eccetera, che erano luoghi di culto importanti, e la Chiesa ovviamente, ma dal suo punto di vista non aveva torto, cioè non stiamo...
0: È un marketing ben riuscito, diciamo, cioè, è un marketing ben riuscito, tutto sommato.
1: Sì, era un marketing posto, nel senso che toglievi o lo toglievi, ma è interessante, adesso io non sto qui a leggere, vi ho portato un po' di fonti, Cesario di Ars, Martino di Praga, Isidoro di Siviglia, tutte queste... Se le leggiamo, molti che cosa ti dico? Dicevano gli evangelizzatori: togliete il menhir e metteteci la croce, cioè lasciavano lo stesso posto. È significativo, è questo, perché riconoscevano la sacralità del sito. Ed è altrettanto significativo che in molte, molte chiese, molti santuari siano sorti su strutture pagane, appunto, pre-cristiane.
0: E poi diciamo che la Chiesa si è impossessata di tutti gli aspetti dell'individuo, dagli ospedali ai matrimoni, qualsiasi cosa si è inserita la Chiesa in tutti gli aspetti dell'individuale.
1: Meno le separazioni.
0: Meno le separazioni, quello no.
1: C'è comunque la Sacra Rota che in qualche modo provvede a questa cosa, no? Allora, per tornare, quindi fatta questa chiacchierata, ho visto che praticamente andiamo a ruota libera.
0: Sì.
1: Il concetto che dietro la stregoneria, il culto delle streghe ci fosse, un elemento pagano, è assolutamente affascinante. Demonizzato prevalentemente dagli storici del passato, anche adesso, ma in misura minore. Ci provò negli anni 50 una studiosa che si chiamava Margaret Murray, che per prima provò a dire: dietro la stregoneria forse ci sono dei culti pagani. Lei la metteva sul piano celtico, direi anche con un po' di enfasi, a volte slittava un po' su atteggiamenti alla Peter Colosimo, di quel genere lì, no? Quindi usciva un po' dalle direttive scientifiche per andare un po' così
0: dimostrare quello che...
1: Sì, ma è anche affascinante in fondo, però purtroppo se non hai il puntello delle fonti sei fregato. In tempi molto più recenti, negli anni 60, fine anni 60, uno storico italiano che si chiama Carlo Ginzburg per primo ha provato a tirare fuori questa chiave di lettura con un libro fondamentale che si chiama I Benandanti, e magari qualcuno di voi l'ha già letto, e dove in effetti Ginzburg, da storico, però da storico io direi storico culturale, che è a metà tra la storia e l'antropologia, e ha provato a leggere questo fenomeno friulano, dove c'era un gruppo di persone che facevano dei riti di protezione della natura, ve la faccio breve, e questi riti di protezione totalmente positivi, ma certamente di origine pagana, vengono demonizzati dall'Inquisizione al punto totale che verranno processati come streghe e stregoni, perché lì c'erano anche parecchi uomini in mezzo che facevano questa ritualità, una ritualità che mi fa venire in mente le rogazioni cristiane, la benedizione degli animali,
0: sì,
1: no? Cioè c'è questa
0: cosa. Il culto del fuoco, il
1: falò di San Giovanni, quello del sostiziale, no? Poi negli anni 90, fine anni 80, esce con un altro libro che si intitola Storia Notturna, che è un grande, veramente uno dei capolavori, secondo me, della storia della stregoneria, dove affronta in modo più approfondito e più allargato questo concetto di idea che ci sia un sostrato pagano nei culti, nelle pratiche delle streghe, insomma, detto in parole semplici, ed è una chiave di lettura che secondo me ha una sostanza forte, no? Poi basta leggere per esempio i processi e queste cose vengono abbastanza fuori, anche se non dobbiamo dimenticare che i processi li scrivevano gli accusatori, i documenti. Ed è anche lì un mondo, no? Immaginate, gli inquisitori non erano presenti ovunque, avevano delle sedi, e da quelle sedi partivano per andare a inquisire dove si pensava che ci fossero delle streghe. Io dico sempre strega al femminile perché su 100 persone condannate 85-90 erano donne. Arrivavano lì sul posto e aprivano una sorta di momento dove tutti potevano denunciare tutti, no? E in questa cosa venivano raccolte le testimonianze. E che cosa accadeva? Voi immaginate che magari io sia una signora che abita in campagna e che ha delle caratteristiche particolari, no? Che oggettivamente nelle streghe c'erano, cioè vivevano Moroxorio, erano vedove, praticavano...
0: Avevano dei gatti neri, magari.
1: Praticavano una medicina, chiamiamola alternativa, facevano le prostitute, guardate che un numero significativo di donne accusate di stregoneria facevano la vita, quindi erano tutte altre, no, rispetto alla comunità. E allora magari io... facevo la prostituta, magari una vita precedente, chi lo sa, no? Ma in futuro non mettiamo freni alla provvidenza, non si sa mai, no? Sicuramente meno è più faticoso da un certo punto di vista che insegnare, ma da un altro forse no, comunque più divertente. Comunque, detto questo, dicevo, e mettete che magari io ero antipatica alla signora, no? E mi diceva, quella lì è una strega. Esatto. E perché una volta avevo il bambino in braccio e ha detto, ma che bel bambino, il mio bambino ha avuto mal di pancia. Questa è la cosa che sentivamo anche nelle campagne con le masche che facevano la fisica, eccetera. Certo. Bastava quell'elemento lì per innescare

0: dire tante cose sulla caccia alle streghe. Questo intercalava in latino, il suo assistente, il cancelliere, scriveva, cioè è evidente che questa donna perdeva totalmente il contatto con la realtà. Da quello che si vince dai documenti è evidentissimo questo, cioè queste donne cominciavano a straparlare, no? A dire delle robe che non c'entravano nulla, oppure
1: le facevano confessare,
0: le facevano
1: in qualche modo.
0: Paradossalmente la tortura fisica era sì usata, per carità, come nella giustizia, certo, laica continuamente, in quel periodo, però molte volte bastava l'aspetto psicologico, ma davvero queste, quando uno va a vedere i musei della tortura vede tutte queste baracche lì, che molte volte non sono mai state usate, sono un'invenzione romantica. Gli legavano le mani così dietro la schiena, le facevano passare su una trave e le strattonavano, credete, basta e avanza, come dolore. Poi a volte mettevano un fuoco sotto i piedi, questo sì. E abbiamo i manuali dove Fra Eliseo Masini, frate, fine 500, metà del 600, scrive questo manuale su come interrogare gli eretici a 360 gradi, bambini compresi, no? E questo libro è terrificante perché c'ha già i modelli prestampati come moduli da riempire, no? Dove c'è già lo spazio per il nome, per l'età, per le cose, e poi le varie tipologie. Ma tu leggi sto libro e dici, e al di là del bene e del male, che l'abbia scritto un uomo di chiesa, ecco, lo può scrivere un dittatore, lo può scrivere un serial killer.
1: C'è anche di perverso in tutto questo, però.
0: Ma una volta è stata una tavola rotonda dove c'erano persone di diverse religioni, eccetera, e hanno affrontato il discorso non della stregoneria, ma dell'eresia. E un teologo cattolico ha una domanda di questa di questo genere, no? Ma lui ha detto una frase che tutto sommato fa venire i brividi, no? Ma è giusta, dice, ma loro pensavano di essere nel giusto.
1: Quello, allora hanno la loro verità.
0: No, ma
1: non è molto diverso da adesso.
0: Adesso per noi, dobbiamo dire, a distanza di secoli è facile, ovviamente. Le vicende bisogna viverle dentro, essere coevi, no? È come se noi guardassimo una scultura in una chiesa romanico-gotica, vediamo diavoli, sì, ci sono alcune posti dove vedete uomini e donne nude che si accoppiano all'interno della chiesa, sui capitelli, altre cose, no? E dici, ma com'è possibile? Perché non dovremmo avere l'occhio del periodo, e quella cosa in quel determinato contesto era letta in un certo modo. Non so, a me piace molto Hieronymus Bosch, che è un pittore che molti amano, no? Perché è un po' diabolico, ma questo era tutto casa e chiesa, no? E bisognerebbe leggerlo con gli occhi delle persone del fine 400-500. Comunque sia, questo è stato, questo è, ed è una macchia. Adesso noi parliamo delle streghe, ma che è un pezzo rispetto agli eretici, eh?
1: Esatto, cioè,
0: il discorso diventerebbe ancora più grande. E qui è paradossale, perché mentre l'eretico veniva perseguito perché faceva determinate cose, andava contro dei dogmi, c'era anche a volte un'azione violenta, non so, i dolciniani si comportavano a volte come dei banditi, indubbiamente, no? Va bene. Ma qui il problema è che gente, fior di teologi, di giuristi, credevano che con la collaborazione del diavolo questa gente potesse volare, mutarsi in animale, mandare degli accidenti a distanza e far crepare le persone, far bruciare le case, i campi, bla bla bla bla. E questa è la parte più sorprendente. Qualcuno dice, facevano finta di crederci solo perché volevano sterminare

0: le donne, o al, ma no, no, no, ci credevano religiosi e laici, perché tenete conto che contro le streghe hanno agito i cattolici, i protestanti, che non si sono fatti mancare nulla, anche, e anche i laici. Quindi c'è un processo che ho visto l'anno scorso della Valbormida nel 600, durante la peste, no? E questo gruppetto di queste donne, questo un gruppettino di paesotti, da 200-300 persone, queste donne e uomini che vengono accusati di essere streghe, stregoni, di andare al samba e prendere l'unto per spargere la peste, no? E loro vengono inquisiti dal parroco del posto, che chiama l'inquisitore, e loro fanno richiesta al podestà di essere giudicati. Ho fatto un errore. Vengono inquisiti dal parroco e il podestà si prende in carico l'evento per fare il processo, e loro chiedono di essere giudicati dalla Chiesa e non dal podestà, perché la Chiesa era più lasca e più disponibile. Ma ci sono casi di questo genere, ci sono stati dei giudici laici, veramente Jean Baudin mi viene in mente, che ce l'aveva da matti con le donne, con chi
1: non seguiva la verità.
0: Il problema è che questa gente era sorretta da un entourage che certamente condivideva la stessa roba. Dobbiamo farcene una ragione,
1: certo.
0: Può non piacerci, però c'è stato per un periodo importante. La caccia alle streghe è un fatto storico,
1: certo
0: non si mutavano in animali, non volavano, non facevano tutte queste cose. Probabilmente, io dico, c'era gente che faceva dei culti precedenti, e forse c'era anche gente che faceva culto del diavolo, non escludiamo questa cosa. Qualcuno
1: deve capire cos'è il diavolo in questo punto. Il discorso si apre.
0: No, è che non saprei proprio cosa dire.
1: Che cos'è l'antica religione? Perché io ho avuto a che fare con i popoli nativi, i popoli indigeni, che seguono un altro tipo di spiritualità, che è più laica e anche più in contatto con la natura. Diciamo che i popoli indigeni, quelli che ho conosciuto io perlomeno, con Giancarlo, avevano un culto, hanno tuttora un culto verso Madre Terra, che in qualche modo vedono come l'unica vera madre. Ma non solo, non parliamo solo degli sciamani oltreoceano o dell'Australia, parliamo anche dei popoli celtici, perché esistono ancora, questo tipo di spiritualità esiste tuttora, no? Cosa ne pensi?
0: Sì, il bisogno di spiritualità esiste, io credo, in tutti gli esseri umani in modo diverso. C'è da dire questo, che i cosiddetti popoli di natura, i popoli altri, spesso hanno una visione fortemente animistica, no? Che è un po' il succo del paganesimo dal punto di vista dell'ottica cristiana o del monoteismo, eccetera. Basta pensare in Africa, no? Popoli che sono sostanzialmente di origine animista, come sono stati travolti da un monoteismo che non è il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, no? In modo violento, eccetera, che si comporta come si comportava il cristianesimo con le popolazioni autoctone, no? E con quelle che poi sono diventate streghe o eretici, eccetera. Ogni grande religione cerca di sradicare le altre, questo è un dato oggettivo. A volte convivono un po' queste cose, ma sempre su un piano più basso, no? Nel senso che elementi pagani nel cristianesimo, ma soprattutto nel cattolicesimo, sono presenti nella religiosità. Pensate quante manifestazioni della religiosità hanno un sostrato pagano, ma lo stesso Natale in fondo,
1: lo stesso,
0: no?
1: Natale, le feste, tutte le...
0: Pensate alla Befana, se io vi dico Befana voi pensate alla strega, guarda, è la stessa icona, no? Però E altre religioni, non so, penso a tutto quello che è sotto l'ombrello del voodoo, dove convivono religioni diverse in un sincretismo che è cristiano, nigeriano, yoruba e autodono, indo, e insieme hanno questa cosa, che è un'altra roba ancora, ma oggi per fortuna in quasi tutto il mondo, non in tutto il mondo, c'è libertà di religione, se Dio vuole, no? Appunto, appunto, se Dio vuole. Ma allora le cose erano decisamente diverse, certamente. Avevano paura del diavolo, avevano paura del male ed erano convinti che questo male potesse operare in vari modi, no? E il concetto di male è un concetto incontenibile, no? Teologicamente, solo teologicamente. Se io vi chiedo che cos'è il male, ognuno di noi ha un'idea, no? Cioè il male fisico è una roba, vabbè, è facile da dire. Ma il male spirituale, cos'è il male spirituale? Cos'è il male? E quando io spero che la Juve perda, il Toro vinca, mi manda un accidente all'allenatore, eccetera, e quando maledico qualcuno che non ha rispettato la precedenza, la rotonda, non lo so.
1: Magari in ognuno di noi c'è un lato oscuro.
0: Ma ah, per Dio, certo.
1: Infatti, secondo me, meno male. Però bisogna fronteggiarlo, questo lato oscuro.
0: E beh, è un po' come i vasi comunicanti, io credo, no? E ci sono quella roba che si chiama freno inibitore, no? Che tiene a bada la parte negativa, e a volte però bisogna cambiargli le pastiglie al freno, perché non sempre tiene quel freno lì. Comunque sia, il concetto di male è un concetto complesso, e nello stesso tempo, proprio per la sua complessità, la sua ampiezza, diventa anche facilmente gestibile, ognuno lo tratta un po' come vuole. C'è quel bel libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Giobbe, no? E che è un libro che, se uno lo legge per avere un'idea del che cos'è il male, dopo forse ha un'idea di che cos'è il male. Non la sapete la storia di Giobbe? Giobbe era uno che aveva una fortuna pazzesca, gli andava tutto bene nella vita, no? Aveva una bella moglie, bella famiglia, un sacco di soldi, amici, ricchi premi e cotillon, stava benissimo ed era devotissimo a Dio. Era devotissimo a Dio e quindi una persona perfetta, no? Che non guardava solo l'aspetto materiale, ma anche quello spirituale. Allora arriva il diavolo che va da Dio e gli dice: è facile, no? È facile così, ha tutto quello che vuole, è facile non smadonnare mai, essere sempre buono, gentile, accendere, fare i sacrifici a Dio, è comodo così. E allora il buon Dio dice al diavolo: siccome l'uomo è sostanzialmente buono, puoi fargli tutto quello che vuoi, vedrai che lui resterà sempre un uomo devoto. Vabbè, allora il diavolo comincia a fare ogni genere di male a Giobbe. Gli fa venire la lepra, gli fa morire i figli, le bestie nella stalla, lascia la moglie e la suocera vive, gli amici... gli perde tutti gli amici, eccetera, e lui continua ad essere devoto tantissimo, no? E alla fine il diavolo va da Dio e dice: avevi ragione, no? Avevi ragione, perché l'uomo è più forte del male, se vuole, e Dio gli ridà tutto quello che il Giobbe aveva perso. Non è ben chiaro come abbia fatto con i figli, ma comunque ma guardate che c'è un insegnamento mega, ma veramente di grande profondità. Dio non ha mandato il male all'uomo. Il diavolo gliel'ha detto, lui gli ha detto: guarda che l'uomo è sostanzialmente buono, provalo. Dio ha lasciato che il diavolo provasse l'uomo e alla fine ha detto: hai visto che avevo ragione io. Quindi Dio non ci manda il male, secondo la teologia. E il diavolo, Dio consente che il diavolo ci provi con il male, ma lui è molto ottimista nei nostri confronti e sa che noi resisteremo al male, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è all'interno della Bibbia, no? Dell'Antico Testamento. Se dovessero rifare il canone oggi, probabilmente il libro di Giobbe non lo metterebbero, perché è un libro, come dire, borderline per questi aspetti. Ma il male viene affrontato in modo molto, è molto interessante questa cosa. Cioè, io come Dio non ti mando un male, consento che tu soffra perché so che tu sarai più forte del male. Ciao Ninetta, è buona, è così, è fatta bene la cosa, è bellissima questa cosa qua. D'altro canto, 2000 passanti di cristianesimo, qualche cosa saranno serviti, no? Però il male spaventa l'essere l'uomo della strada, a me, no?
1: Certo.
0: Ma a parte il male fisico che ci spaventa, credo tutti, soprattutto la non conoscenza dell'origine del male.
1: E forse sarà per quello che si rifugiano poi molti nella Chiesa, no?
0: E beh, quando io ero bambino, mia nonna mi diceva sempre che facevo le promesse da marinaio, no? Cioè, io non capivo forse le promesse da marinaio, cioè, e poi mi dicevano: il marinaio, quando è in mare, c'è la tempesta, eccetera, dice: Dio, guarda, se mi fai tornare a casa sano e salvo, andrò tutte le domeniche a messa, eccetera. Poi appena torna a casa si dimentica della cosa, no? È ovvio che il rifugio un peccatorum è anche quello, no? Ma noi abbiamo bisogno di un referente altro. Io
1: però
0: credo che
1: può essere solo un Dio con la barba bianca, credo. Può esserci una spiritualità laica, è quella che parla dell'eco spiritualità.
0: Sì. Cioè, io devo dire, come tu sai, io sono di formazione positivista, quindi
1: lo so, che non è una malattia, me l'hai insegnato tu.
0: è ovvio che faccio fatica quando sento parlare neanche tanto sento parlare di energie positive, eccetera. Mi piacerebbe vedere uno strumento per misurarle, no, queste cose. E avverto io, come rottame, come rumenta, chiamatemi come volete, avverto la carenza di elementi spirituali di riferimento nella mia vita. Io l'avverto profondamente.
1: Hai un bisogno di trascendenza.
0: Invidio moltissimo quelli che hanno una fede. Io li invidio moltissimo.
1: Ma non è questione di fede, eh? Le tue spiritualità.
0: E lascia che ce l'abbia. No, io dico fede per dire, per generalizzare, no? È bello vedere delle persone che hanno un credo forte, che può essere l'ecospiritualità, può essere Dio con la barba bianca, può essere Allah.
1: Non mettiamolo sullo stesso piano, ecco.
0: No, ma direi di sì, a questo livello, poi è ovvio, guardando singolarmente. E perché nasce una religione? Perché nasce una religione? Per spiegare la morte, giratela come volete, no? La religione ci dà questa grande soluzione, no? Se, poi è ovvio che questa è un'affermazione marcatamente materialista, ne sono fermamente convinto, però è ovvio che ci dà una grande risposta, no? Io lo dico sempre agli studenti, a volte quando si parla del potere della magia, fa lezioni sugli sciamani, su questi argomenti che piacciono tanto e sono così difficili in realtà da spiegare nell'essenza vera, no? E allora, quando ti dici, io vi faccio una domanda: secondo voi domani sarete ancora vivi?
1: Non possiamo saperlo.
0: Certo, però mentre dico questo c'è qualcuno che cerca le chiavi, tocca ferro, perché È una domanda che non sappiamo rispondere. Noi possiamo rispondere in tre modi. Abbiamo tre piste, no? Quella della fede, quella della scienza e quella della magia. Cioè, cercatene una quarta, se la trovate me la dite, mi fa piacere. Quella della fede. Se io sono un uomo di fede, credo in un Dio, qualunque Dio, dico, se domani tiro le cuoia, va bene così, perché la mia vita non è qui, è in un altro mondo. Accetto quello che Dio ha deciso per me. Perfetto. La via della scienza, la mia dottoressa della mutua. Data, età, fumatore, trigliceridi, colesterolo. Poi ho fatto da solo qui, va ancora. Glicemia e alti e bassi, e alla fine ti dice: ah, lei è possibile, può avere un infarto nei prossimi 10 anni. Ah, è normale, ma per la sua età, magari tra 10 anni già morto, no? E quindi tu te ne vai tranquillo perché hai dei dati di riferimento. E poi c'è la via della magia. Quella, domani saremo ancora vivi, poi a fare, non dire, ma sei scemo, tocca ferro, fammi leggere l'oroscopo, eccetera, che è una via irrazionale, no? Ora, sarebbe bellissimo o bruttissimo, non lo so, se ognuno di noi seguisse una via sola, sempre. Ci sono alcuni che lo fanno, quelli fissati con la fede, con la scienza, ma la maggior parte degli esseri umani salta da una via all'altra a seconda di come sta, di come si trova, di come vive in quel momento. Il nostro corpo ha degli anticorpi che ci aiutano a combattere le malattie, ma abbiamo anche degli anticorpi culturali che ci aiutano a combattere i momenti.
1: Però c'è anche una quarta via, secondo me.
0: Io lo sapevo, non dovevo tirare in ballo.
1: Che è quella dell'ecospiritualità, che unisce scienza e metafisica. E questo è il punto, perché noi non siamo fatti del solo universo materiale, siamo fatti anche di quello che noi non conosciamo. E questo me l'hanno insegnato gli sciamani proprio dei nativi, no? E parliamo anche di Giancarlo, che mi ha introdotto in questa via. Non siamo fatti solo di quello che vediamo, siamo fatti anche di qualcosa che non conosciamo. E se non uniamo le due cose, scienza e metafisica, non arriveremo mai a delle certezze. Non dico che io non ci sono arrivata, sappilo, non ci sono.
0: No, perché se no me lo dici.
1: Non ci sono assolutamente arrivata, però cerco una spiegazione alla mia sete di conoscenza, io cerco una spiegazione. Non so, non sarò positivista, che del resto mi hai detto tu che non è una malattia esserlo.
0: Il giro è sempre il contenuto nella pianta. ma era una domanda, no?
1: È una constatazione.
0: Sì, sì. No, ma tanto, cioè, qui siamo partiti dalla stregoneria, tra un po' sì, ci mettiamo a parlare di spiritualità, ma comunque sia, io credo che si tratti, adesso a parte, anche a volte si ride un po' per rendere la cosa un pochino più leggera, ma è evidente che si tratta di argomenti che, come ben sapete, no? Hanno scandito la storia dell'uomo da quando l'uomo ne ha lasciato traccia, forse dalle pitture di Altamira, no? In cui si vede l'uomo vestito da cervo, si vedono delle cose, da quando l'uomo esiste c'è questa domanda fondamentale, no? Il piano fisico, il piano metafisico, e insomma questo fa parte forse del mistero della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre istanze. E perché la stregoneria, per tornare, no? faceva girare l'anima? Proprio perché era un'intrusione in una dimensione altra, spirituale, metafisica, con strumenti diversi, e questo certo portava via un potere forte a chi la spiritualità la gestiva, no? Che era la religione, che fosse cattolica, che fosse protestante, che fosse ebraica, quello che era. Quindi,
1: però i popoli nativi esistono tuttora, non sono relegati come vorrebbe il mondo maggioritario, non sono relegati in sacche storiche, esistono e crescono anche. Parliamo dei Celti, parliamo del druidismo, parliamo dei nativi oltreoceano e anche quelli australiani, no? Esistono e hanno una doppia faccia, perché si sono adattati ai metodi della società maggioritaria, però mantengono le loro tradizioni, i loro riti, le loro tradizioni.
0: Questo sì, è certo che per mantenere, noi non possiamo parlare di essere, non possiamo essere una cultura che ha mantenuto le proprie tradizioni, perché siamo una cultura incredibilmente in continua variazione, in continua modificazione. Voi pensate solo in questa sala quante persone ci sono che arrivano da esperienze culturali diverse, no? Legate alla propria origine, al proprio credo, alle proprie esperienze, no? Che non possono collimare e non collimeranno mai. La sostanza nasce dalla differenza, non nasce dall'omogeneità, questo è un dato di fatto, no? E quindi sì, certo, gli aborigeni, per quelli che riescono ancora ad essere gli indiani, quelli che non sono chiusi, ma certo, la maggior parte sa meglio di me in che condizioni sono, eccetera, mantengono le loro tradizioni. Ma anche da noi, voi pensate soltanto l'Italia, il nord rispetto al sud. Il sud ha un mantenimento molto più solido delle tradizioni popolari, delle pratiche rituali, rispetto a alcune aree del nord dove l'industrializzazione eccetera ha cambiato totalmente, ha sradicato questa cosa, no? Io penso a quello che era il mondo contadino di quando io ero bambino, dove c'era ancora la signora che ti aggiustava la gamba se cadevi dalla bici, o quella che toglieva i vermi ai bambini, o robe di questo tipo. Noi siamo...
1: Però se uno apre la sua mente, magari riesce a capire, a cogliere delle cose. Ad esempio, parlando proprio di stregoneria, dell'Inquisizione, com'è oggi la situazione dell'Inquisizione? Io credo che ci sia una cosa un po' subdola, no? Che se non ti adatti a certe morali ti fanno la forca.
0: Beh, per fortuna non è così, perché non possono farlo. Tu parli con uno che ha subito un processo alla Sacra Rota, quindi ecco, Vi posso dire che l'Inquisizione per alcuni aspetti esiste. Sì, ma ci passiamo oltre, se no entriamo troppo su fatti troppo brutti. Ma detto questo, è evidente che cosa può succederti, no? Cioè, uno se ne fa un bel baffo, evidentemente, magari non può più risposarti in chiesa se non hai l'annullamento e ci tiene a sposarti in chiesa, ma è un problema relativo, cioè personalmente non credo che esista un'inquisizione, per fortuna, no? Certo, esiste un pensiero anche a volte ambiguo in ambito laico, no? Non lo so, io sono uno che vede poco la televisione, io guardo più che altro i film alla televisione, devo dire la verità, ma a volte mi capita di girare e vedere i talk show, no? Ed è una cascata di insulti, di parolacce, gli spettacoli, un continuo doppio senso. Ma guardate che non parla un moralista, ci mancherebbe ancora, perché lo ritengo un insulto di essere detto un moralista. E a volte mi dico, tutto questo ci passa attraverso, Io quando ero bambino c'erano le gemelle Kessler, no? Voi non le ricordate perché siete troppo giovani, ed erano il massimo della trasgressione. Si andava a vedere la televisione al bar portandosi la sedia da casa, e c'era la televisione in alto, che era grossa, adesso ci sta un computer per andare sulla luna dentro quel con lo stabilizzatore, che doveva scaldarsi. Guarda, adesso se si scalda ti preoccupi invece. E c'erano queste donne che erano scosciate un po', le ricordo vagamente, e tutti che perdevano le bave sotto sta cacchio di televisore in bianco e nero, sfocata perché si vedeva male, certo. Pensate oggi che cos'è, no? Se io adesso accendo il telefonino e scrivo un bel film porno, no? So anche i siti, ma non le dico perché faccio finta di non saperli, di non conoscerli, e vedo tutto quello che voglio, no? Ecco, e su un piano più culturale, io quando facevo la prima elementare veniva il bidello e ci metteva l'inchiostro nei calamai. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive, no?
1: L'intelligenza artificiale
0: sì, ma pensate che shock culturale ha subito la mia esistenza, come quella di alcuni di voi, no? Siamo testimoni di un cambiamento epocale, che quindi ci rende... Io quando studiavo dovevi andare in biblioteca, in archivio, prendere i faldoni, fotocopiare, cercare libri introvabili. Oggi hai tutto sulla rete, hai tutto qui dentro, no? È tutto qui.
1: Tutto qua.
0: No? Questo, ma io non sto a discutere.
1: Non mi fa schifo,
0: ma io non faccio una questione di valore positivo. Certo. Parlo proprio di cambiamento culturale. Quindi è evidente che con un vortice così noi non potremo mai mantenerci delle tradizioni, no?
1: Su questo ti devo contraddire, mi spiace.
0: No, ma noi come mondo occidentale...
1: No, nel senso che i nativi, quelli che ho conosciuto io a loro...
0: Nei altri mondi, sì.
1: Usano tranquillamente tutte le cose del mondo maggioritario, tutta la tecnologia del mondo maggioritario, però mantengono le loro tradizioni. E quindi è possibile questo?
0: È possibile, sì, evidentemente da noi non è purtroppo, con grande rammarico, dico questo, purtroppo non è così. Io penso soltanto...
1: Però ci sono anche da noi i popoli celtici, le culture celtiche ci esistono tuttora.
0: Sì?
1: Sì. No, io se vuoi ti porto.
0: Volentieri.
1: Ti porto.
0: In campagna
1: ci sono gli occitani, ci sono molteplici tradizioni celtiche, sì, che mantengono le loro tradizioni.
0: Certo, no, ma in questo senso sono d'accordo anch'io, ma penso proprio a sacche conservate, come dicevi tu. Questo purtroppo è molto difficile da noi da trovare. Io penso alla quantità di materiale, di, per esempio, di registrazioni che sono state fatte tra i contadini, anni 60, 70. Oggi è tutto materiale archeologico, non c'è più nessuno. Molti anni fa ho collaborato con un regista che si chiama Minoli, che faceva un programma che si chiamava Mixer tanti anni fa. Abbiamo fatto un film su queste cose, sulle tradizioni contadine, e avevamo come termine di riferimento una figura che si chiama Uomo Selvaggio, no?
1: Sì.
0: Che è un mito dell'arco alpino molto bello. Poi c'era Messner, che ha fatto la parte sull'Himalaya, sul Yeti, e poi c'era un docente americano che ha fatto quello, il Soquash, il Bigfoot delle montagne rocciose. No? E io ho fatto la parte italiana e andavo a intervistare queste persone anziane che ti raccontavano delle cose che adesso non ti racconterà più nessuno. È un mondo finito, questo.
1: Questo purtroppo
0: è perso. Per fortuna abbiamo il materiale registrato, ci sono chilometri.
1: Però c'è chi conserva queste tradizioni, secondo me.
0: Sì, qui facciamo un discorso di epistemologia, però diventa difficile, nel senso che non è conservarle, è ritirarle su, e nel ritirarle su, che è giustissimo, come dire, non è più la stessa roba.
1: Perché?
0: Io non vengo più qui perché...
2: l'ultima volta.
0: Io sono venuto qui per parlare di che tra un po' devo dire che cosa è successo al Tribunale della Sacra Rota, anche come si fa. No, è una questione anche di linguaggi diversi, di supporti diversi, no, a parte gli scherzi. Cioè, io penso, allora, un luogo di comunicazione importante nel mondo contadino erano le veglie nelle stalle.
1: Le
0: veglie, no? D'inverno gli uomini o giocavano o battevano la faccia, facevano i lavoretti, le donne cucivano, filavano, e c'era il narratore che raccontava della roba, delle storie vere o false, no, che fossero. Ecco, questa dimensione, la rete ante litteram, no? Ovvio che non ci potrà più essere. Con tutto quello che comporta, nel senso che è una questione di linguaggi, di atteggiamenti, di ambienti diversi. In quel senso lì dico che voi tutti conoscete i fratelli Grimm, no? Che hanno fatto questo lavoro straordinario delle fiabe del focolare. Che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno chiesto nel loro tempo, 800, a tutti come dire, gli intellettuali dei vari paesi della Germania, il farmacista, il medico, il maestro, il parroco, di mandargli le fiabe che sentivano raccontare dalla gente del posto. Quando le hanno ricevute, che cosa hanno fatto? Una traslitterazione letteraria. L'hanno rese belle, l'hanno rese letterarie. Ecco, questo è un lavoro che noi, grazie a loro, noi le leggiamo, ma non sono le originali, capisci? Ecco, in questo senso io dicevo questa
1: però rimane roba. L'esperienza, no?
0: Sì, l'esperienza, certo, rimane la volontà di far, come dire, di sollevare le di non perdere delle tradizioni,
1: certo.
0: A Roma c'è questo meraviglioso museo che è il Museo delle Storie e delle Tradizioni Popolari all'Eur, che è un contenitore di queste cose, dall'ex voto dell'Alto Adige al Carretto Siciliano, c'è tutto, e poi centinaia di registrazioni, ma la nostra burocrazia ci frega moltissimo, nel senso che per poter sentire una registrazione probabilmente fai tempo a morire, no? In Francia vai al Museo delle Tradizioni Popolari e arrivi, se ti accrediti, vuoi studiare un oggetto, vuoi vedere, ci sono le stanzine con la telecamera, ovviamente, perché ci vanno anche gli italiani, c'è chi si porta via le penne, però ti danno la roba, puoi fare la ricerca, tutto. Quindi da noi, questo è un altro discorso ancora, dai. Sa, chiudiamo con le streghe, perché poi sta gente dice qui andiamo a sentire parlare le streghe, esatto, parlano dei cacchi loro. No, adesso tocca a te, certo.
1: Non sei tu il relatore, la conferenza è tua.
0: No, io non vengo mica più. Ma di stregoneria mi porta a parlare.
1: Dai, parliamo di stregoneria,
0: no,
1: dai.
0: No, comunque è sempre un piacere essere, a parte gli scherzi, qui con voi. E, tra l'altro poi è a giugno che c'è una...
1: Sì?
0: Ti ricordi la data? Così diciamo, io non me la ricordo mica più.
1: Non me la ricordo neanche.
0: Ah, siamo per me. Due che date il cornuto all'asino.
1: È a giugno.
0: Beh, tanto ci sarà comunicazione.
1: Sì,
0: comunque per arrivare un po' a trarre, a cercare di mettere insieme quattro, mandarvi a casa con qualche cosa buona da pensare, no? Come diceva Lévi-Strauss, tu quando racconti a degli studenti, a delle persone, due ore di robe, non puoi pretendere che questa gente se la ricordi, gli devi dare due o tre robe che se le portino a casa e che siano buone da pensare, che una mela è un bel concetto, no, secondo me. E io credo che la cosa buona da pensare sull'argomento di questa sera sia sostanzialmente questa, la possibilità indubbia che dietro alla stregoneria ci sia un elemento pagano importante. Probabilmente queste donne, quelle che facevano questa cosa che si chiama samba, che adesso se volete lo vediamo un attimo rapidamente, magari non lo facevano con la consapevolezza di fare una cosa fortemente anticristiana, ma volevano mantenere appunto viva quella che dicevi tu, la tradizione, la parte integrante della loro identità, no? E poi questo fenomeno è stato letto in un altro modo, il sabba delle streghe, sabba sinagoga, sono i due termini che venivano usati nei documenti per indicare la riunione delle streghe, che se uno ci pensa, voi immaginate nel 400 in campagna, o 500, ma anche 600, va bene lo stesso, delle donne che di sera uscivano da sole, andavano in un posto dove si mangiava, si beveva, si ballava, e se andava bene ci siamo capiti, no? Ma vi sembra possibile che nessuno se ne rendesse conto? Ma dove andavano? Dietro la cascina? No, andavano a Benevento partendo dalle Valli di Lanzo, poi tornavano per colazione, eh? Cioè è evidente che è paradossale, no, questa cosa. Però immaginiamo che ci fosse questo fenomeno, no? Che cosa succedeva? Loro si trovavano, ballavano coi diavoli, tutti strafighi, eh? Non pensate al diavolo cornuto, tipo i California Dream Man dell'epoca, eh? Li descrivevano biondi, alti, belli, palestrati, e no? E poi nei documenti trovi anche questo, c'è tutta la descrizione anatomica dall'ombelico in giù, ma che per ovvi motivi non entriamo, perché sennò finiamo nel cabaret. Però è così davvero, no? Dove riscrivevano, e queste donne facevano a volte nelle dichiarazioni anche delle comparazioni con i mariti, cioè mica come mio marito, oh, quel diavolo lì aveva una roba, eccetera. È ovvio, adesso mi fa anche sorridere, anche perché ve la metto in questo modo, però immaginate un inquisitore che sentiva sta roba qua, pensate che cosa poteva dire, no? Allora, facevano veramente questa roba, mangiavano, bevevano, ballavano, si accoppiavano, eccetera, così, tanto per fare qualcosa invece di andare in discoteca, oppure quella roba lì era un rito? Cioè, tenete conto che chi lo scriveva, scriveva quello che voleva, interpretava come voleva, ed è affascinante, a volte tu leggi che l'inquisita dice eravamo lì al posto, chiamatelo come volete, il bosco X, e mangiavamo e bevevamo e c'era la buona signora, la buona dea, che ci aiutava, ci diceva che cosa fare. E non è proprio un'orgia così. Cosa vi diceva di fare? Ci diceva di ballare, di venerare una divinità che immediatamente diventava il diavolo nella trascrizione. Ecco, e questo è l'aspetto interessante. Certo che noi abbiamo le fonti, quelle che sono, come vi ho detto, ma quelle che abbiamo le hanno scritte quelli che accusavano le streghe. Capite? E quindi diventa dura. E la strega a questo punto diventa un archetipo, no? A volte, sì. Chi è che mi ha detto che l'altra sera su Striscia la Notizia c'era una signora che diceva di essere strega, che faceva sì, vincere le cause, sì, o qualcosa del genere, di questi giorni, eh? E poi la strega è diventata poi l'archetipo, pensate alle femministe, tremate, le streghe sono tornate, ma fa ridere, no? Non sono mai andate via le streghe, sì, anche la masca è vero, le streghe sono rimaste nel nostro immaginario da sempre, la masca e la strega della fantasia, no? In Piemonte si chiama masca, poi in Liguria si chiama strega e via di questo passo, ed è come dire una figura inventata, no? Che quando non sapevano a chi dare la colpa, davano la colpa alle masche.
1: Certo.
0: In piemontese si dice ancora far vedere le masche quando uno ti fanno, ti capitano delle...
1: E c'erano anche i masconi.
0: C'erano anche i masconi, sì, sì, però soprattutto le donne... Forse perché la donna nella campagna era quella che gestiva anche la medicina, gestiva la fisica, che era sinonimo di accidenti,
1: esatto,
0: di malocchio, così. Ma la donna in campagna aveva un ruolo, no? Non voglio dire di soprannaturale, ma faceva delle cose che riguardavano la medicina, che riguardavano fenomeni che potevano tracimare un po' nel mito a volte, no?
1: E questo anche nella Bibbia è demonizzata Eva.
0: Porca Eva, figuratevi, avete mai sentito dire porco Adamo? Sempre solo porca Eva, eh? A volte poi ti fai delle rughe, sei con qualcuna che si chiama,
1: esatto,
0: Eva, fai delle figure. Oramai, no, ma certamente, e prima di Eva, Lilith, no? Lilith, la prima Eva, quella che della mitologia ebraica, che sarebbe stata la prima donna di Adamo. Si erano già separati all'inizio, voi pensate la storia come va, no? E Lilith, che è una figura affascinante anche della mitologia ebraica, era la prima donna di Adamo, che non si voleva, non voleva sottostare al marito, proprio, io credo sia la prima femminista della storia. E allora Dio la punisce e la rende sterile ed esule, e gli dà una seconda, è mitologia, non è l'Antico Testamento, e gli dà un'altra donna che è Eva, e Lilith diventa, si inviperisce da morire, e nel mondo ebraico, chi osserva certe tradizioni, quando nasce un bambino mettono delle protezioni contro Lilith, perché è l'archetipo del vampiro, nel senso che lei va a succhiare il sangue dei neonati e li fa morire. Questa è la... E la figura, e infatti Lilith è una delle è spesso citata dagli inquisitori o dagli autori coevi dei trattati della stregoneria, Lilith come la prima strega, insomma.
1: Vabbè,
0: Duma dorme. È l'ora delle streghe.
1: Intanto un applauso. Vanno. Spero di sì, spero di sì. E se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che ce l'abbiamo ancora qui per poco, forse.
0: Giro il coltello nella piana stasera.
1: Qualcuno ha qualche domanda?
0: Se non si...
2: Sentivo parlare dell'Inquisizione spagnola,
0: sì.
2: Però poi le diceva che in Spagna non c'era, quindi non ho capito...
0: No, l'Inquisizione nasce come Inquisizione medievale, nasce sostanzialmente in Francia, si apre poi in parte dell'Europa. L'Inquisizione spagnola è sempre figlia dell'Inquisizione, certamente, ma si afferma prima in Spagna, poi in Portogallo, e persegue sostanzialmente gli ebrei convertiti e i musulmani convertiti, in misura molto molto minore la stregoneria, perché il loro problema era soprattutto il potere economico che avevano gli ebrei, stava sull'anima, ovviamente alla monarchia e a tutti gli altri, no? E allora li costringevano alla conversione, ma facevano una conversione falsa, cioè loro si convertivano, però continuavano ad avere i riti ebraici. Allora l'Inquisizione operava sostanzialmente in quell'ottica lì. Poi da lì l'hanno trasferita nelle Indie, quando si sono portati verso altri territori, soprattutto nell'America del Sud, hanno trasferito l'Inquisizione. C'è quel bel film Mission, non so chi di voi l'ha visto, che ha come soggetto come si chiamano? I gesuiti, grazie. Però se, a parte le figure anche idealizzate e positive, no? Di questi preti, c'è poi tutto il mondo che contorna, che è quello delle gerarchie alte, certo, ecclesiastiche e degli interessi economici. Quindi l'inquisizione medievale, inquisizione spagnola barra portoghese, l'inquisizione medievale nel Cinquecento si evolve in inquisizione romana o Sant'Uffizio, che si evolverà col Vaticano II in congregazione della dottrina della fede. E poi c'era l'inquisizione veneziana, che si occupava prevalentemente degli aspetti legati alla, come dire, al, ai libri, all'editoria, al, alla censura, no? Perché Venezia in quegli anni era chiamata la città dei torchi, i torchi della tipografia, perché venivano stampati quasi tutti lì i libri, e allora l'inquisizione guardava che cosa ci fosse scritto, no? E a volte cancellava delle parti. Voi pensate che danno, non è come adesso che va, un libro ne puoi fare una copia in digitale, pensate con il carattere di piombo, avete presente, no? E ti dicevano: di questo libro dovete togliere da pagina 160 a 206, voleva dire smontare i libri, era una cosa, è andata avanti per parecchio tempo. L'Inquisizione però si occupava veneziana proprio di libri. E c'è una storia bellissima, ve la racconto, dai, rapidissima. C'è questo pittore, ma è vera, non è una barzelletta. C'era un pittore che si chiamava Veronese, no? Veronese è un pittore che ha fatto molte ultime cene. Ce n'è una bellissima all'Accademia di Venezia, una tela che sarà lunga, guardate come da questa tenda, quasi all'arco laggiù, no? Enorme. E sto Veronese, che era tutto casa e chiesa, una brava persona, un buon uomo proprio, no? Piaceva a tutti, andava d'accordo con tutti, aveva un sacco di committenze anche da parte della Chiesa. E viene inquisito perché in una delle sue ultime cene, secondo gli inquisitori, ci sono delle figure che stonano un po' con il tema dell'ultima cena. E allora c'è il dibattimento, c'è questo dibattimento, un dibattimento breve, saranno una decina di pagine, e l'inquisitore dice: ma lei ha fatto una roba che non va bene, si vedono dei soldati, si vede uno che si mette un dito nel naso, eccetera, no? E lui risponde dicendo, ma in Veneto gli risponde, dicendo, noi siamo pittori, ci sono dei buchi e li riempiamo con le figure, non volevamo offendere nessuno, ma così non va bene, non si può chiamare all'ultima cena, un momento così, sembra una festa in realtà, no, sto qua. E allora, come dire, lo fa stringere un po' sto povero Veronese. E a questo punto dice, cosa facciamo? E allora cosa facciamo? All'italiana cambiano titolo il quadro, si intitola Cena in casa Levi, e voi andate adesso all'Accademia, c'è questa tela con cena in casa Levi, tra parentesi ultima cena, no? Volevano distruggere una tela di quelle dimensioni, ma non c'era nulla, se voi la guardate, la cercate anche su internet, e vedete, sicuramente c'è poca...
1: Sì, sì.
0: Eco-spiritualità, cibo spiritualità, chiamala come vuoi, ce n'è proprio poca, perché sembra una scena teatrale, no? Però l'avrebbero distrutta per questo, sì, no? Perché era fortemente in contrasto, eccetera, eccetera. E hanno cambiato titolo all'italiana, non ci smentiamo mai.
1: Qualcun altro? Bene.
3: Io sì. Fare una domanda stupida.
0: Ah, beh, io do una risposta cretina.
3: Ma stupida nel senso che posso darti del tu?
0: Sì.
3: Hai detto prima il fatto, hai detto che Lilith era parte della mitologia, e poi hai detto non dell'Antico Testamento, o comunque
0: sì, non è.
3: Ecco, ma l'Antica la Bibbia non è paragonabile a qualcosa di mitico, di mitologico.
0: Ma voi siete proprio attentatori.
3: No, ma nel nel senso che a parte la fede che può avere una religione,
0: il discorso è c'è già la risposta nella domanda, okay. Certo. È ovvio che per un uomo di fede che crede, è ovvio che quel libro lì è comunque un libro, cioè negare che non sia un libro simbolico, secondo me è un azzardo, perché è sicuramente un libro simbolico. Pensate all'Arca di Noè o al Diluvio Universale, è ovvio che sono immagini simboliche. Poi certo l'uomo di fede gli dà una certa lettura.
1: Pare che storicamente la Bibbia stessa sia stata presa da un poema molto precedente.
0: Io non devo venire. Il poema di Gilgamesh, no? L'epopea di Gilgamesh, ma soprattutto per il, come si chiama, per il Diluvio Universale, in quel senso lì. Sì, sì, ma c'è un passaggio, questo va adesso a parte, possiamo anche stare fino a domani qui a fare paragoni di questo tipo, e in dubbio ogni religione un pochino dalle altre ha preso, no? In questo senso. Però sì, per qualcuno può essere una lettura mitologica, certo, per chi non crede è mitologia, ecco. Voi pensate che è più semplice, no? Perché l'Antico Testamento ti scappa di mano, pensate anche soltanto al Nuovo Testamento, c'è la vita di Cristo, no? E già soltanto pensate ai miracoli di Cristo, li avesse fatti una signora nel 400 a Levone, dove c'è stato un processo di stregoneria importante, forse non erano miracoli ma era stregoneria. È una questione di fede.
1: Lo stesso Cristo non è detto, no? Che sia mai stato esistito, non ci sono prove che sia esistito Cristo.
0: Ma sì, questo è certo, ma per dire, che Cristo sia stata una figura storica, guarda che però io non lo so, vieni qui per parlare di stregoneria, adesso non parlo di teologia, ma non è mica normale, sì, mi arrampico sui vetri. Dicevo, no, non c'è nulla che ci dica qualcuno, ci sono degli storici antichi che parlano di Cristo, no? Flavio Giuseppe, che era un ebreo convertito ai romani, che dice, ah, era brutto, gobbo, certo, ma chi vince scrive male degli altri, no? Questo non vuol dire che non sia esistito, certo. Io non lo potrò mai sapere perché è un inferno, quindi non avrò risposte. Ma c'è la storia e c'è la fede, a volte queste due robe qui
1: non
0: si incontreranno mai, no? Chissà. Comunque, nell'attesa di avere delle risposte ecospirituali.
1: Fammele sapere.
0: No, ma una volta che tiro le cue non faccio sapere niente a nessuno, perché voi volete che... Cioè, è come quella signora, no? Che gli muore il marito, no? E allora va da una medium per parlargli, no? E questa qui dice, ma lei crede agli spiriti, alla spiritualità, allo spiritismo? No, io non ci credo. Allora non so se funziona, signora, ma proviamo. Si mette lì e dice, sento una presenza, forse suo marito. Ah, provi a chiamarlo. Giovanni, ciao Maria. Era proprio lui, no? Come va? Sì, siamo qua. Cosa fai? Sono qui in questo mondo. E cosa fai? Mangio della verdura e poi mi accoppio sfrenatamente. E poi mangio della verdura e mi accoppio sfrenatamente, ma lì delle ore, poi a fare. E poi mangiamo ancora della verdura e ci riaccoppiamo sfrenatamente. Ma com'è possibile? Fino a che ore? Fino a mezzogiorno più o meno. E poi mangiamo della verdura. E poi ci riposiamo un po'. E poi ci accoppiamo sfrenatamente. Siete in tanti, cambia sempre qui, eh? E poi mangiamo della verdura e ci accoppiamo sfrenatamente fino alla sera. E poi mangiamo un po' di verdura e ci diamo ancora due colpi e poi andiamo a dormire. Miseria, ma sei in paradiso. No, mi sono reincarnato in un coniglio e sono in un allevamento a bra.
1: Sono veramente contenta di avere fatto questa riapertura con questa conferenza di Massimo Centini, che è

Comunque per la nostra intenzione è quella proprio di dare un risvolto culturale, che è questo che ci ha insegnato Giancarlo Barbadoro, di un'apertura che non conosca confini, non devono esserci paletti ideologici nella scienza e nella cultura. E secondo noi questo è stato un ottimo esordio. Grazie ancora, Massimo.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

del genere.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. E a proposito di mondi invisibili, abbiamo con noi un ospite d'eccezione, il fisico Valerio Grassi, già stato ospite di questa trasmissione più volte. Ciao Valerio.
1: Ciao Rosalba e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dream.
0: Perfetto. Valerio, facciamo una breve presentazione di Valerio Grassi. Valerio Grassi è un fisico proveniente dal mondo della ricerca accademica. È stato responsabile di uno dei sistemi cruciali del detector ATLAS al Large Hadron Collider presso il CERN di Ginevra. Dopo l'esperienza al CERN è tornato in Italia per continuare l'attività accademica come docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica all'Università degli Studi di Milano. Autore e coautore di 490 articoli scientifici su rivista internazionale, ha fatto parte dello staff che ha scoperto il bosone di Higgs, uno degli elementi cardine del nostro universo. Per la sua attività accademica e di divulgazione scientifica, il 27 dicembre 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Recentemente si è avvicinato agli sviluppi dell'intelligenza artificiale rivolta alle applicazioni industriali, ha fondato l'Atlas Advanced Technologies. Giusto tutto questo?
1: Sì, mi rimango sempre con aver letto a parte il mio curriculum, adesso verrà qualche altra persona al posto mio, perché tutto sommato risulta sempre, diciamo,
0: hai fatto delle cose importantissime, dai, cavolo.
1: No, diciamo la cosa più, diciamo, secondo me più interessante di questo è che l'ultima parte, il fatto di essere stato insignito di una un'efficienza così, esatto, importante da parte di questa nostra vituperata repubblica, che poi in realtà a cui fatto ci tengo anche molto, che sia la repubblica e che il futuro non sia vituperato il nostro paese, perché Rosalba forse si ricorda, io credo ginevrino, aveva fatto una bellissima intervista, era un ricercatore americano.
0: Sì, ma infatti ci eravamo conosciuti proprio al CERN di Ginevra, no?
1: Infatti,
0: è lì che è iniziata la nostra collaborazione.
1: Certo, e infatti quello che accade è che molti hanno fatto delle cose davvero importanti per essere insigniti di titoli così importanti. Cioè, in certo senso, che cosa ho fatto io? Ma diciamo, quello che ho cercato di fare è quello di portare la cultura scientifica, di essere da mentore per le nuove generazioni ad ogni livello e cercare di capire che il bosone di Higgs siamo noi, appartiene a tutti.
0: Ti sembra poco, scusa, ti sembra poco quello che hai fatto, certo.
1: Ma non lo so, cioè a me sembra di poterlo, cioè più che altro mi diverte molto farlo.
0: Questo è l'importante, che uno si diverta. Tra le tante tue attività ti dedichi anche all'arte, infatti Valerio Grassi è consulente scientifico della mostra Micro Macro Viaggio nel Cuore della Materia, con musica, fotografia, scienza, poesia e bosone di Higgs, che è dal 24 febbraio al 3 marzo in Villa Marazzi, Cesano Boscone, Milano. E in mostra abbiamo le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia. Giusto?
1: Sì, è molto interessante questo connubio che nasce anche da una storia personale, perché la mia compagna, con cui ho due figlie, è designer, ha sempre sviluppato questo tipo di attività, cioè nel senso ha proprio portato certe forme espressive molto particolari, infatti anche gli artisti vengono da un mondo anche tecnologico, quello usano dei materiali di recupero, utilizzano la resina, utilizzano una serie di materiali molto interessanti e questo connubio è molto bello perché permette proprio di far dialogare, questo mi piace, questo concetto che hanno portato i curatori della mostra, portato l'amico e Chiara, è proprio il fatto di far dialogare le opere con la tecnologia e la scienza.
0: Infatti,
1: cioè nel senso, in un mondo che ognuno racconta una parte, mi viene in mente sempre, io cerco sempre di ispirarmi a dei grandi maestri, magari dei premi Nobel, no? Sicuramente sono molti in gamba, no? Feynman diceva che noi viviamo in un mondo di gerarchie che sono interconnesse, nel senso che se uno chiede per esempio a un fisico che cos'è il sole, si può parlare del sole nucleare, si può parlare di fotoni e tutto, certo, però il sole scalda, il sole può essere anche visto come una fonte di vita, ma anche per esempio un sapere come la luna può ispirare, come è accaduto, non soltanto geometrie e orbite e calcoli per andarci, ma può generare tranquillamente anche delle opere fondamentali nel campo della musica, ad esempio. No? Quindi il mondo scientifico dialoga e spesso, come accade, ci sono tantissimi fisici che hanno una cioè, all'arte,
0: anche questa vena alla artistica, diciamo.
1: Certo, molti dipingono, molti suonano degli strumenti. L'attuale, che ho fatto un carissimo amico, Franco Di Neto, del Centro d'Arte al CERN, è un pianista e compositore jazz, ad esempio.
0: Che forte.
1: Ed è molto bravo.
0: Ma guarda, mi sembra una grande idea quella di abbinare la scienza all'arte, perché in fondo la vera scienza è arte, in quanto è una ricerca che si spinge oltre il visibile, no?
1: Certo, io c'ho una frase che dico sempre, ho passato buona parte della mia vita, quando ero a Ginevra soprattutto, ma anche prima, nel rendere visibile quello che è invisibile. Un fisico sperimentale, di fatto, una radiazione non è visibile, se si sente vuol dire che si è irraggiati, non è una buona cosa, ma in generale è qualcosa di invisibile. Misurarlo significa renderlo visibile, renderlo misurabile e renderlo soprattutto fruibile a tutti. Questo è il concetto.
0: Cioè, però è dura, noi vediamo solo il 5% circa della materia che compone l'universo.
1: Abbiamo anche, come nella fuori intervista che ogni tanto mi rivedo, quasi 10 anni ormai, ma davvero, che abbiamo fatto a CERN, diciamo che noi abbiamo molto ancora da capire.
0: Certo.
1: E infatti quello che accade è che quando proprio non abbiamo messaggeri sotto forma di fotoni, ad esempio, come l'energia oscura, di fatto, o la materia oscura in questo caso, è chiaro che è un po' complicato anche comprendere di cosa è fatta e come vederla e come misurarla. No? È chiaro, e in questo caso io vedo che il connubio, anche il fatto della ricerca dell'arte di nuove forme espressive, è interessante principalmente anche di proiettarci in un mondo che non è soltanto quello nostro sensoriale, che è abbastanza limitato in un certo senso.
0: Certo.
1: E è molto bello questo, io lo trovo affascinante.
0: E questo, il titolo è micro-macro, ma come conciliare questi due aspetti in cui ci troviamo inevitabilmente a vivere e con cui abbiamo a che fare? Come si sviluppa questo connubio?
1: Diciamo, io quello che penso è che siamo all'interno di qualcosa che ovviamente è molto più grande. Interessante, nel senso che quando racconto spesso, in maniera anche provocatoria, nelle mie conferenze, dico: ma di cosa siamo fatti noi? No? Allora, diciamo che il 2% viene direttamente dal Big Bang, gli elementi più leggeri, cioè idrogeno, l'elio, no? E tutto il resto è nucleosintesi stellare, cioè variogeni. Io esplodo una supernova e costruisce tutti gli elementi del mio corpo.
0: Sì.
1: Non è poco, io sono polvere di stelle, non
0: siedo alla
1: sorrente, ma sono polvere di stelle e una parte di me del Big Bang. Quindi vuol dire che contengo veramente un grande macrocosmo.
0: È chiaro, ma tu sei un poeta.
1: E al contempo il mio DNA è di fatto unico e ripetibile in tutta la storia dell'universo. Come essere senziente, io valgo veramente tanto.
0: Chiaro.
1: Come tutti gli organismi vitali, che non soltanto l'essere umano. Cioè,
0: e non solo l'essere umano, certo, cioè, assolutamente.
1: Valgono veramente tanto, hanno una grande, ma soprattutto l'essere umano ha questa capacità di percepire se stesso che percepisce.
0: Certo.
1: Quindi ha questa autocoscienza. È chiaro che a questo punto noi non possiamo sprecare la nostra vita in cavolate, non buttiamoci via, ma, perché veramente sono importanti.
0: Ma cos'è la coscienza in fondo? Cos'è la consapevolezza di se stessi?
1: Una domanda
0: difficile.
1: No,
0: da 10.000 dollari.
1: No, ma anche no, ma esatto, è una domanda che secondo me il fatto, la bellezza è come dire io sono qui e ora, in questo momento, sento me stesso, in questo caso sono seduto su di una sedia e posso dire che ho un mondo di relazioni con altri esseri umani, capisco dove sono, che è un galeo di pulviscolo, e viaggia certo. velocità veramente elevatissime, che va avanti in un sistema molto più ampio, mm-hmm. e a quel punto è dire: io sono questo, sono piccolino, ma riesco ad abbracciare col mio sguardo tutto questa cosa.
0: E questo è
1: io trovo di una bellezza stupefacente.
0: Sì, stupefacente. Te devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Certo.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo a noi. Al di là del fatto che mi sembra davvero una grande idea di abbinare la scienza all'arte, tu sei un vero artista, tutto sommato, perché fai la vera scienza che poi si sposa benissimo con l'arte.
3: Ma dunque, io in realtà, ecco, in questo caso è interessante, perché quello che mi rendo conto è che io non ho mai avuto una grande capacità, in un certo senso, nella scrittura forse, generalmente le cose più belle sono le cose che non pubblicherò mai, generalmente sono le cose che scrivo, certo, alla mia compagna, alle mie figlie, a mia madre, ai miei familiari, ma in generale... diciamo, non ho mai avuto una grande capacità dal punto di vista proprio del disegno, dell'arte figurativa. E mi rendo conto che invece la tecnologia, in questo caso con una base di intelligenza artificiale, mi permette invece di creare non dei quadri certamente, però anche, per esempio, una brochure o una parte grafica veramente gradevole, come avere un copilota al mio fianco che in qualche maniera, sotto la mia guida, di fatto sviluppa una capacità grafica che personalmente non ho, nel senso.
2: Certo.
3: E questo è interessante, perché spesso ci si interroga sulla potenza dell'intelligenza artificiale, non sostituisce l'uomo.
2: L'intelligenza artificiale promette dei grandi interrogativi. Ad esempio, può essere comparabile alla coscienza umana, secondo te?
3: Ma il concetto è, io vedo questo che siamo molto, molto, ancora molto distanti da questo, nel senso che, perché comunque è un senso proprio operativo, diciamo, siamo molto distanti. Dove siamo però in questo ambito adesso, nello stato dell'arte attuale? Beh, dunque, è chiaro che quello che vedo, perché abbiamo una capacità di avere delle attitudini, come ho definito, dell'intelligenza artificiale, superumane, che permettono ovviamente agli esseri umani di essere estremamente produttivi.
2: Certo.
3: Questo, io ho generato una brochure per questa, per questa mostra, in cui volutamente indico che il testo l'ha creato, in questo caso ChatGPT, ma lo dichiaro, no? Io, con dei prompt specifici che gli ho dato, e anche la parte grafica l'ha sviluppata una parte di intelligenza artificiale e mi ha aiutato nello svilupparlo, no? E l'ho fatto proprio come esercizio di stile. E la cosa interessante è che questo l'ho fatto in un tempo molto piccolo e mi ha reso estremamente produttivo. È dovuto farlo questo negli anni 90, e molto probabilmente ci voleva almeno un paio di giorni di lavoro. Nel senso, davvero, negli anni 80, sulle mani del righello e tutto il resto, figuriamoci, non avevo le capacità di poterlo fare, no?
2: Certo.
3: Qui però c'è un fatto: c'è sempre l'essere umano che dice, l'IA mi ha fatto vedere alcuni posti, ma io ho scelto quella che a me piaceva, che rappresentava quello che io volevo rappresentare.
2: Cioè,
3: è un copilota, no?
2: Quindi non prevedi che l'autocoscienza nell'intelligenza artificiale.
3: Ma allora, il concetto è un tema...
2: Non si sa mai.
3: No, io non vedo adesso la potenza di calcolo, in questo senso, sufficiente per arrivare a questo tipo di realtà. Poi c'è anche un fatto, no? In questo caso l'uomo è lui stesso generatore di una coscienza. Quindi come la farà mai? La farà un po' a sua immagine e somiglianza, secondo me quella è tutta una... questo non è del tutto buono.
2: Diventa una replica del cervello umano.
3: Anche perché quello che voglio fare... Allora, faccio un esempio. Allora, avere un robot umanoide su cui posso dialogare può essere utile, perché supponiamo una persona che vive non totalmente autosufficiente a casa, ad oggi sta in una casa di riposo, vive a casa sua, ha un robot che comunque può cucinare, può fare alcune cose, può dialogare, e può essere in questo caso utile, no? Certo che ci sono applicazioni che ci sono contro l'uomo stesso, beh, è evidente che questi diventano oppure delle esperienze opportuni che vengono utilizzati in ambito militare e tutto, beh, evidentemente questo non è una buona cosa, perché le abilità superumane su un fucile che spara e non sbaglia mai, capite che non è proprio il massimo, e anche perché poi dopo diventa una guerra di robot, non più di esseri umani, no? Allora, il concetto è, con tutte le cose, io penso che la tecnologia è la scienza, è inevitabile, no? Però, come quando l'uomo ha iniziato a gestire il fuoco, beh, chiaramente si sarà anche bruciato, ma ha costruito forni, ha costruito camini, ha iniziato a cuocere il pane, ha cominciato a cuocere i cibi, ha cominciato a capire che poteva utilizzare come fonte di energia quello per riscaldarsi, per vivere meglio. È chiaro che la tecnologia è inevitabile, ma io devo capire come veicolare in maniera corretta. E soprattutto c'è un fatto: la regola è corretta se la conosco, e non ne ho paura, ma la devo conoscere. Quindi la tecnologia deve essere qualcosa che diventa di tutti, non che altrimenti torniamo al tema vapore e buonasera, secchio, nel senso che
2: noi non riusciamo neanche a capire gli altri esseri senzienti che convivono con noi sul pianeta. Parlo di intelligenze diverse che molto simili alle nostre, no? Tutto sommato, però non riusciamo tanto a comunicare con loro.
3: Appunto, quando un uomo è autoreferenziale nel suo modo, nel senso in cui dice soltanto io, no? C'è questa cosa, capisco. Cioè, giusto, tu hai fatto un esempio. Infatti, gli altri senzienti...
2: È antropocentrismo questo, la cultura antropocentrica purtroppo ci porta a quello. L'io, l'uomo dominatore dell'intero universo, con la facoltà di depredare la natura, di depredare le di abbattere le altre specie,
3: sì, nel senso che anche perché se ci pensi, il nostro pianeta è abbastanza fragile di per sé, non ha la capacità di poterlo lasciare, non ce n'è un altro vicino, l'universo è grande davvero, e sono delle stelle, soltanto il triangolo estivo che domina il cielo estivo, c'è un paio di stelloni che sono impressionanti rispetto al nostro sole. Cioè, quindi, però questo significa conoscenza. Quando conosco, a quel punto posso anche capire il grande valore di quello che ho vicino a me. Se non conosco, e quindi ovviamente se
2: basta andare nell'emisfero sud e già la volta stellata cambia totalmente e ti chiedi dove sono finito davvero.
3: Il concetto è che non a volte con l'inquinamento luminoso le nuove generazioni non guardano più.
2: È vero, verissimo.
3: E quindi non capisco. Che non tanto perché è bello la costellazione che mi dice di che segno sono, il più tanto è come mi oriento, che stagione è. Perché questo è qualcosa di ancestrale per l'uomo, lo fa da centinaia di migliaia di anni di guardare il cielo, e permette anche di interrogarsi.
2: Esatto.
3: E quindi solo che quindi il concetto è, noi siamo in un momento in cui conviene a tutti iniziare a capire che ci sono grandi rivoluzioni che possono accadere. L'uomo arriva a una tecnologia che finalmente può essere fruibile, e come quella appunto degli A, ma in generale tante altre che sono emergenti. Insomma, in un mondo che è tutto, che piace pensare anche a me, che è molto interconnesso ormai, cioè con tecnologie che vengono poi dal CERN, come internet, come web, internet, eccetera, no? Usiamole bene, usiamole per avvicinare e non per allontanarci, anche perché e purtroppo viviamo in questi momenti di nuovo una guerra in Europa, una tensione enorme negli orientali che da tanto tempo che non accadeva, purtroppo, in maniera così veemente, e se non abbiamo imparato nulla da una storia che non si è così lontana, tra l'altro, il cronologico. Per cui, insomma, cioè, e questo non mi fa sperare bene, nel senso, mi fa preoccupare.
2: Siamo tutti molto preoccupati. Allora, tornando alla mostra, io leggo dal vostro comunicato stampa: il nostro è un viaggio nei mondi visibili e invisibili della materia, nello spazio-tempo, nelle dimensioni del micro e del macro

0: non riuscirebbero a raggiungere. È fantastica questa descrizione, no?
1: Ma devo dire che in questo caso sì, è molto bello pensare a questo, proprio anche il fatto di avere una dimensione che è trascendente da quello,
0: certo,
1: che è.
0: Esatto.
1: La nostra percezione sensoriale, faccio un esempio.
0: E noi arriviamo di lì, noi arriviamo dal mistero, perché se ci chiediamo da dove siamo arrivati e dove andremo a finire, è un grande mistero, grandissimo mistero.
1: La cosa domanda di quella che era prima,
0: esatto,
1: è un po' difficile, perché nasce lo spazio e tempo, e noi abbiamo uno spazio-tempo intrecciato,
0: certo,
1: per cui voglio dire, e se dice quella c'era prima, però non esiste neanche il tempo, ti voglio dire, lui che quella c'è prima, il concetto prima e dopo è un concetto,
0: esatto,
1: che
0: esatto,
1: esiste da quando c'è il nostro universo, quindi prima, e non mi fa questa domanda, perché anche come fisico,
0: non c'è risposta,
1: non abbiamo strumenti di indagine,
0: certo,
1: non abbiamo,
0: certo,
1: messaggeri. Cioè, voglio dire, posso fare dei modelli, ma prima non ho il modello, perché non ho messaggeri. Quindi non ho. E la cosa interessante di questo è superare, perché i nostri sensi sono in un certo senso fallaci, no? Nel senso,
0: sì,
1: che, faccio un esempio che mi piace molto, perché allora, per esempio,
0: sì,
1: ci sono un'attività di training dei piloti di aereo che gli dicono: non fidarti dei tuoi sensi. Allora, quando uno va all'interno,
0: ottimo,
1: di una nuvole, eccetera, c'è un disorientamento spaziale, visto che il corpo ha degli input, per cui alla fine potrebbe questo aereo, il pilota farlo precipitare deliberatamente, perché in realtà non sa se sta volando diritto, non riesce a capovolto, tanto giù o su. Okay. Perché, certo, i suoi sensi ti danno una serie di informazioni che il cervello elabora in maniera totalmente errata.
0: Esatto. Perché tutto si crea un film che,
1: certo,
0: si crea nella nostra testa, e questo è il fatto.
1: Certo. E in quel caso, non avendo un feedback visivo opportuno, e quindi viene proprio detto: disimpara quello che hai imparato, no?
0: Certo.
1: È una frase poi che utilizzo anche per le stellari, ma no, a parte questo, comunque, cioè, disimpara quello che hai imparato e fidati invece, non fidati di quello che stai sentendo, che è allucinante. Noi viviamo in un fluido quando,
0: esatto,
1: nasciamo, e dopo veniamo alla vita, in senso della gravità, qui stiamo imparando,
0: certo,
1: un sacco di cose, no? E noi dobbiamo disimparare quello, e a un certo punto guardare una parte tecnologica, che sono gli strumenti di bordo, a quel punto si può pilotare in maniera efficace,
0: certo,
1: l'aeroplano senza schiantarsi, no?
0: Ma proprio al CERN io ho visto queste grosse interrogativi: dove veniamo, dove andiamo, chi siamo? Questo è il CERN ti dà il benvenuto così, in questo modo.
1: Il CERN dà questo benvenuto, perché queste grandi domande sono le domande che l'uomo si pone da,
0: certo,
1: sempre, e certo che non è stato il CERN in questi anni a dare le risposte,
0: chiaro,
1: è una provocazione quella che viene fatto, ma in realtà è dire: questo male, però facciamocene. e utilizziamo, perché tanto è bella la capacità generatrice dell'uomo nel campo artistico, può essere l'arte figurativa, la scultura, la poesia,
0: certo,
1: la musica,
0: certo,
1: in questo caso, che davvero lì troviamo magari una risposta, che non è,
0: infatti,
1: quella sensoriale immediata, noi andiamo lì, no, un momento,
0: esatto,
1: perché, però tutto inizia ad avere un senso,
0: esatto,
1: diverso,
0: esatto. Del,
1: no?
0: resto, la teoria del tutto non ha messo insieme la meccanica quantistica e la relatività generale, sono attualmente inconciliabili, no?
1: No, anche perché poi dopo abbiamo questo modello standard,
0: esatto,
1: che poi
0: è superato, tutto sommato.
1: No, che stiamo sviluppando una serie di cose, ma i Vangeli non hanno massa, cioè una serie di cose che, voglio dire, in tutto questo, quello che penso è che, giustamente come diceva Feynman, uno ha una vita sola, e quindi in questo caso ho cercato di fare il fisico, adesso mi occupo di impresa e come consulente, eccetera, però in realtà la cosa, diciamo, bella è che in questo mondo di generazioni interconnesse,
0: certo,
1: è che riesco a vedere la bellezza di tutte queste cose.
0: Esatto.
1: Poi è chiaro che purtroppo la vita è una sola, quindi va bene, ok. Però dico,
0: sarà difficile approfondirle tutte.

0: queste
1: no,
0: cose.
1: No, però dico, però mi posso emozionare.
0: Certo, certo, certo, assolutamente.
1: Che se non sono io che ho la qualità di poter generare, dopo, no, è una cosa che non ho mai coltivato, ed è un peccato. Però dico, le mie figlie vedo che mi piacciono il pianoforte, fanno un po', cioè stanno avvicinandosi a questo, sono molto piccoline.
0: Tu hai una famiglia bellissima, è una famiglia bellissima.
1: No, ci divertiamo, quello che possiamo fare. No, e la cosa interessante è appunto riuscire a dire, ok, anche se infatti mi emoziono, su se in me una sensazione forte,
0: certo.
1: Anche e perché lo fa? Beh, non c'è bisogno di sapere perché.
0: Chiaro.
1: In realtà è un'emozione, la accolgo come tutte le emozioni, e già questo ha un valore enorme per l'essere umano. Ogni volta che provo una sensazione di mi emoziono davanti a qualcosa, ogni volta che un essere umano si emoziona, è un passo in più della storia dell'umanità, no? È un passo piccolo, mica troppo. E quindi è questa una capacità che noi non dobbiamo mai perdere.
0: Non dobbiamo
1: me,
0: perdere, no.
1: No,
0: è vero.
1: No.
0: Ricordiamo la mostra, allora. Micro, macro, viaggio nel cuore della materia, dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 a Villa Marazzi, Cesano Boscone, in provincia di Milano. In mostra le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia, giusto?
1: Sì, sì, sì,
0: perfetto.
1: Quacchia anche.
0: Allora, ti ringrazio Valerio di averci presentato questa bella mostra e soprattutto per aver dialogato con te su temi che ci affascinano incredibilmente. Grazie.
1: Grazie, grazie per avermi ospitato ancora Radio Dream.
0: Figurati, è un piacere, dai, faremo altre cose insieme, ok?
1: Certamente.
0: Grazie. Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un'istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
0: Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody and welcome to English Planet. Siamo su Radio Dreamland e questa è la voce di Nick Yuldon, insegnante e conduttore, che vi accompagnerà adesso sulla prossima di quelle che potrebbe diventare un'infinita serie di lezioni per svelare e spiegare i numerosi misteri della lingua inglese. Come al solito, guardiamo nella prima parte della lezione qualche aspetto strettamente linguistico. Poi nella seconda parte andrò a parlare un po' nella mia lingua originale inglese, un po' per condividere le esperienze mistiche di un insegnante, un inglese celtico vivendo in Piemonte, cioè vivendo però come nativo europeo. Ma prima andiamo alla lezione. Lesson number 3. Prima di andare avanti, però vorrei fare un piccolo parentesi per spiegare, precisare un concetto che considero importante per quanto riguarda l'inglese. L'inglese ha tante variazioni, ovviamente. È una lingua forse unica perché viene parlato su tutto il pianeta da diverse culture, diverse nazioni, proprio come madrelingua. Ma poi ci sono grosse differenze. Ovviamente io uso l'inglese britannico, però ci sono i miei cugini transatlantici che parlano americano, ci sono quelli che parlano africano, cioè inglese africano, quelli indiani e quelli australiani, tutti intorno al pianeta, sono tutti diversi. Dappertutto sono diversi, anche i piccoli isole della Polinesia, ad esempio, sono quelli che parlano un inglese forse molto molto strano. È tutto inglese, ma ci sono anche grosse differenze tra l'uso di termini, di grammatica, di pronuncia e anche solo di accento. Però tutto questo per quanto riguarda lo studente non ha grossa importanza veramente, perché se uno prende una buona base su una di queste forme, che sia australiano, africano, inglese, britannico o americano, con una base si riesce a gestire tutte le variazioni prima o poi senza grosse difficoltà. Molto più problematica comunque è un'altra divisione della lingua che esiste comunque in tutte le lingue, c'è la divisione tra la lingua scritta, quella che si legge e quella che si scrive, e la lingua parlata, quella che si parla e quella che, come voi adesso state cercando di ascoltare. Tra le quattro capacità linguistiche, diciamo, quella più facile per impadronirsi, diciamo, che sarebbe quella la capacità di leggere, perché il testo è scritto, rimane lì, non va via, c'è tempo, si può prendere un dizionario, si può anche usare internet per capire. Poi per scrivere è un po' più complicato, ma di nuovo c'è tempo, si può studiare, andare avanti. Invece quando si tratta di quello che stiamo facendo adesso e di ascoltare e capire la comprensione di ascolto, diciamo, è molto molto più difficile perché è invisibile, insomma, non rimane niente, passa, e se non la afferriamo subito, allora oltre che, vabbè, se una persona davanti puoi chiedere di ripetere, ma però ascoltando adesso una cosa in radio, una cosa in televisione, oppure magari qualcosa registrato, è sempre più difficile perché non rimane lì. Infatti quasi 2000 anni fa Giulio Cesare, quando è tornato a Roma dopo le ferie a Londra, diceva ai suoi compagni senatori e tutti quanti: ma caspita, questi inglesi, non riuscivo a capire cosa stessero dicendo. E mi sembra che rimane lo stesso problema per quasi tutti gli studenti italiani che studiano l'inglese, anche se hanno studiato per tanti anni, se di buon livello, buone capacità, rimangono sempre un po' sbalorditi, storditi, stupiti da questa pronuncia strana che abbiamo delle parole della nostra lingua. Il problema fondamentale qui è che il vero inglese, se vogliamo, è la lingua parlata, l'inglese parlata, quello che si impara sin dall'inizio da bambini, perché tutti i bambini in tutte le lingue imparano prima di parlare, sentono mamma, papà che dicono beh, beh, beh, e fanno beh, beh, beh, e imparano. Ci vogliono 5 anni prima che si può scrivere e leggere, e queste capacità linguistiche non vengono imparati, e quindi tutti, primi di tutto, parlano e ascoltano. Numero uno è sempre l'ascolto, ovviamente. E questa mi sembra una grande difficoltà, in particolare per studenti italiani, perché alla scuola e tutti hanno studiato molto bene l'inglese, però per la maggior parte hanno studiato la parte scritta, che veramente, come si vede, è completamente diversa dalla parte parlata. Io ho imparato l'inglese prima di tutto con i miei genitori, i miei parenti, i miei amici, i miei familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono andato alla scuola per imparare intellettualmente come si rende tutta questa lingua in forma scritta. Questo anche per noi, per inglesi moderni, è una cosa difficile perché l'inglese si è sviluppato basato su una fusione tra diverse lingue, latino, francese, tedesco, svedese, c'è un po' di tutto dentro l'inglese e non c'è nessuna connessione logica tra quello che diciamo e quello che scriviamo. E è una specie di codice che bisogna imparare, ma non c'è nessun scorciatoio per imparare come si scrive e come si dicono certe cose. Nella lingua italiana, in particolare, questo problema è molto, molto meno importante perché c'è un collegamento abbastanza diretto tra quello che è scritto e quello che viene detto. Si può leggere sillaba per sillaba dall'italiano e risulta quasi la stessa cosa nella lingua parlata. Mettiamo per esempio che io mi trovo a Torino, sono perso, sono turista, ho una mappa in mano e leggo dalla mappa via Roma. E poi chiedo a qualcuno vicino dove sono, io chiedo a loro dov'è per favore via Roma, e mi capiscono senza nessun problema. Allora, trasferiamo queste qua a Londra, vado a Londra con la mappa, sono italiano, sono turista e chiedo a qualcuno, oh, excuse me please, where is Tottenham Court Road? E nessuno mi capisce, soprattutto se io salgo anche in taxi e mi chiedo dove vuoi andare, il tassista non andrà dove voglio io perché non capisce dove sto andando. Alla fine passo il biglietto al tassista e il tassista dice, ah, Tottenham Court Road, ah, allora sì, next, hop in. Per farla breve, noi inglesi comunichiamo nel modo molto abbreviato e con solo frammenti del materiale linguistico. Usiamo poi l'intelletto, il cervello, per fornirci i pezzi che mancano e completare la comprensione. Voi adesso dovete allenarvi, abituarsi un po' a questa tecnica e per fare ciò, ovviamente, la radio, ascoltando inglese in radio è un buon allenamento. Chiuse le parentesi, adesso andiamo avanti con la lezione. Pay attention everybody, this is lesson 3, Negatives and Questions. Nelle prime due lezioni ho spiegato l'importanza di distinguere tra verbi nel present simple e verbi nel present continuous. Ho anche spiegato come si fa un negativo oppure una domanda usando queste forme dei verbi, però volevo solo tornare indietro un attimino e focalizzare un po' su questi discorsi qua. Mentre stava bevendo tè caldo e birra tiepida a Londra, Giulio Cesare ha spiegato bene agli inglesi che nelle lingue, cioè i sostantivi, aggettivi e verbi, dovevano cambiarsi ogni dove per spiegare praticamente la relazione tra di loro, per poi poter comprendere cosa stessero dicendo. Dopodiché gli inglesi, i bravi barbari, hanno passato 2000 anni a cambiare tutte queste regole di Cesare, dicendo che beh, noi non vogliamo cambiare sempre la parola, quello che facciamo noi è cioè, allora ci mettiamo tutte le parole in una certa posizione e si capirà sempre la relazione tra di loro. Cioè, se vado a dire I eat bananas, I sono io che la faccio. It è la cosa che faccio e banana è quella parte che soffre l'azione che inizio io. Se il mangiatore poi diventi tu, allora non devo cambiare mica niente, basta cambiare you eat bananas. Poi se diventiamo plurale diventa we eat bananas e non stiamo facendo il minimo di cambiamento possibile. Questo ovviamente porta a un risparmio linguistico e intellettuale talmente considerevole che ha fondato praticamente l'impero britannico che si è dominato poi il mondo. Ha portato anche alla scoperta inglese del piccolo ausiliario do, un mini verbo che fa I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Oppure, più importante, più utile, nel negativo, I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. Qui vediamo subito un esempio, un buon esempio di quello che dicevo prima, la pronuncia strana inglese. Come mai una cosa che si scrive D-O-E-S-N' T si pronuncia poi doesn't? Allora, onestamente io non lo so perché si pronuncia in questo modo qua, ma non mi faccio problemi perché non ha importanza. Siccome questo sistema qua mi permette di dire tutti i verbi inglesi nel negativo, con la terza persona singolare, tipo he, she e it, io me la memorizzo semplicemente. He doesn't eat, he doesn't drink, he doesn't walk, he doesn't sing, he doesn't dance, it doesn't walk, it doesn't think, it doesn't think, it doesn't speak, it doesn't speak English. Sia studenti di buon livello sia studenti principianti possono prendere coraggio qui perché si capisce subito che con un minimo di sforzo, un minimo di memoria, quasi cambiando niente, io posso negare tutto il mondo e tutte le esistenze e tutte le cose che voglio. Non è meraviglioso? Basta ricordarmi di sette pronomi, un ausiliario con pochi cambiamenti e tutti i verbi che posso trovare nel dizionario, che comunque c'è un numero abbastanza limitato. Anche i principianti possono già allenarsi con questi elementi. Prendo un paio di termini, qualcosa dal dizionario, memorizzarli e vai avanti. I eat vegetables, I don't eat meat, I drink tea, I don't drink beer. E così così finché non si annoia oppure si impara l'inglese. Perché in inglese, come in tutte le lingue, effettivamente ripetizione è il segreto, non ha granché bisogno di memoria, piuttosto la ripetizione. Normalmente se uno è immerso nella vita inglese si può ripetere, ripetere e impari. Anche per me, vivendo in Italia, ho appreso l'italiano vivendolo praticamente, non studiandolo. L'importante è di fissare su questa formula di base che regge tutto l'inglese, che serve pronome o nome, verbo e un altro pronome o nome come oggetto complemento. Cambiando per il negativo che diventa pronome o nome, ausiliare, do, doesn't, eccetera, verbo, oggetto complemento, pronome, quello che sia. Abbastanza semplice ma fondamentale all'inglese questa formula. Questo è Lesson 3 negatives and questions. In effetti volevo parlare, spiegare un po' anche il concetto della domanda, ma sta arrivando un pezzo di musica adesso e mi interromperà. Quindi vi lascio con un compito. Se io faccio una domanda tipo "Do you understand me?", si capisce il concetto, come funziona l'interrogativo con un ausiliario, come sempre il nostro famoso ausiliario do. E quindi voi vi guardate, spiegate un attimino tra di voi stessi come funziona questo interrogativo. Io rimando la spiegazione fino alla prossima settimana e farò una specie di lezione 3 bis, che spiegherò il concetto dietro anche gli interrogativi. Per adesso, come dico, devo interrompere perché sta arrivando urgentemente della musica. Adesso faccio pausa, lezione finita, campanello suonato, però tornerò fra qualche momento in veste inglese e racconterò la mia esperienza di insegnante e Celtic Englishman at large in the world of the invisible. Stay tuned, enjoy the music, I'll be right back.
2: Radio Dreamland. Share the vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima edizione di Artists United for Animals, la trasmissione in onda su Radio Dreamland. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio, separati da un vetro, ovviamente per tutte le varie restrizioni del momento, c'è Luca Colarelli. Ciao Luca, mi senti?
1: Ti sento, ti vedo.
0: ci salutiamo con la manina.
1: Così, con la manina, e ciao a tutti. Che bello, siamo qui per la prima volta a Radio Dreamland.
0: Bello, bello. E qua nell'altro, dietro l'altro vetro c'è Bob, il DJ Bob, che mi saluta con la manina e saluta anche tutti voi. Allora, questa trasmissione l'abbiamo pensata per Radio Dreamland per parlare di artisti che vogliono dedicare la loro arte agli animali. Agli animali, quindi dare loro voce, ed è un'iniziativa che è iniziata circa più di un anno fa. Abbiamo già fatto molte cose insieme a tanti artisti che stanno aderendo e continuano ad aderire. Purtroppo in questo momento siamo un po' fermi per via del, come sapete, della pandemia, ma ci siamo già ritrovati con dei party, abbiamo fatto dei progetti, abbiamo fatto delle campagne. Luca, come ti trovi in questo sodalizio di artisti?
1: Ma io personalmente mi trovo benissimo, perché lo trovo un connubio veramente azzeccato. Ecco, io penso che chiunque così si dedichi all'arte in tutte le sue forme comunque sia già dotato di una certa sensibilità personale, però vedere che questa sensibilità viene comunque spesa anche per dare un po' di voce a chi non ne ha, come appunto sono gli animali, mi sembra una cosa veramente lodevole e bellissima, e credo che sia veramente un trait d'union che riesce veramente a unire così gli artisti, sì, in un modo veramente profondo, ecco.
0: Sì, oltretutto Giancarlo Barbadoro, che come sai è stato insieme a me il fondatore, insieme a me e agli altri componenti del Lab Graal, del nostro gruppo musicale, è stato il fondatore di questa iniziativa. Lui sosteneva che gli artisti hanno una qualità in più, i veri artisti hanno una qualità in più che li rende sensibili, sono come delle sono degli anticorpi per lo status quo, e mi piaceva molto questa sua definizione.
1: Sì, Giancarlo come sempre ha trovato una bellissima definizione, e in fondo è vero, l'arte in tutte le sue forme è sempre stato un grimaldello verso delle idee precostituite, delle ovvietà del mondo quotidiano, anche delle oppressioni del mondo quotidiano, perché in fondo l'arte ha sempre avuto una parte anche molto rivoluzionaria.
0: Certo.
1: Chiaramente stiamo parlando di arte vera, non quella così del mainstream che è sempre,
0: esatto,
1: un po'
0: o quella egocentrica
1: al soldo del potere di turno. Giusto. E purtroppo insomma è una branca che
0: è dilagante, purtroppo
1: prolifera, sì.
0: Sì, devo dire che abbiamo radunato intorno a noi veramente tante belle persone, proprio belle, a iniziare dai primi che hanno aderito, come Bruno Bozzetto, disegnatore di fama, regista di fama internazionale, ha aderito con entusiasmo già dalle prime fasi di questo progetto, così come hanno aderito altri artisti come Red Canzian, musicisti. Diciamo che tutte le forme d'arte sono ben accette nel nostro movimento. Infatti abbiamo da musicisti ad attori, artisti, registi, disegnatori, pittori, eccetera. Per cui è bello, perché ci si ritrova sotto una bandiera comune.
1: Assolutamente sì, è una bandiera comune, ma anche la cosa che per esempio a me piace moltissimo di Artists United for Animals è che non è che si bada all'indice di popolarità, no? tra gli artisti che così decidono di unirsi a questo gruppo, ma è proprio una cosa morale, no? Una cosa che deriva da una propria sensibilità, sì, interiore, per cui benvengano le persone famose e benvengano anche quelli non famosi, perché in fondo l'arte non deve essere legata necessariamente a pura notorietà, ma deve,
0: certo,
1: essere una cosa che viene dall'interiore, per cui è bellissima questa cosa, perché si crea veramente un'unione che va un po' al di là degli stereotipi che di solito si è abituati in questo campo.
0: Sì. Noi abbiamo fatto anche già delle campagne sempre orientate su, imperniate su disegni di questo grande artista che è Bruno Bozzetto. Abbiamo fatto la campagna No a una Pasqua di sangue, che purtroppo è molto attuale anche in questo momento. Abbiamo fatto la campagna Salviamo i macachi di Torino, sempre imperniati appunto su dei disegni bellissimi e molto efficaci anche di Bruno Bozzetto. Quindi andiamo avanti con le nostre campagne. In questo momento siamo un po' handicappati nel vederci fisicamente, però questa radio vuole anche colmare questa lacuna. Allora, sono molti gli artisti che hanno aderito a questo sodalizio, sono moltissimi, credo che saranno più di 100 o 150 forse, ho perso il conto, e sono molti anche di vari tipi di settore artistico. Ad esempio vedo qua davanti alcuni di questi, sono Roberto Accornero, Marco Barberis, abbiamo Bruno Bozzetto, come abbiamo già detto, abbiamo Leonardo Caffo, abbiamo Anna Cuculo. Luca, sicuramente qualcuno te lo ricordi anche tu.
1: Gio Squillo. Hai ragione tu, adesso mi fai una domanda.
0: È difficile. Margherita Fumero, Enrico Morricone, il garante dei diritti animali della Regione Piemonte, Andrea Papanicolau,
1: Germana Pasquero.
0: Esatto, Daniela Poggi.
1: Andrea Zalone.
0: Giusto. Sono tanti, sono
1: adesso
0: tanti.
1: Li vogliamo nominare tutti?
0: No, sono tantissimi.
1: Avete tempo?
0: Allora, quello che mi premeva invece dire è che abbiamo fatto anche un manifesto degli artisti. Il manifesto è imperniato sull'ecospiritualità, perché l'ecospiritualità è fondamentale nel rapporto con le altre specie. È un manifesto che abbiamo messo in piedi con Giancarlo Valvadoro, che dice, il primo punto dice, il principio dell'ecospiritualità porta a dare parità e dignità a tutte le forme viventi che vengono generate da Madre Terra nel corso del suo viaggio attraverso lo spazio. Pertanto a tutti i figli di Madre Terra deve essere riconosciuto il diritto alla vita, alla gioia di vivere, alla libertà e alla spiritualità. Poi ci sono altri 11 punti, in totale sono 12, ma diciamo che questo primo punto, questo primo principio li esprime bene, perché noi vogliamo che sia riconosciuto anche il loro diritto alla spiritualità. Io credo che tutti gli esseri senzienti abbiano questo diritto. Gli esseri senzienti, così come noi stessi, no? Noi siamo esseri senzienti, ma anche gli animali sono esseri senzienti. È stato riconosciuto dal Trattato dell'Unione Europea di Lisbona. E quindi cosa vuol dire essere senzienti? Magari molti umani non se ne rendono neanche conto di esserlo, però io credo che molti animali invece sì.
1: È sicuramente il primo punto del manifesto di Artists United for Animal è un po' la summa di quello che è l'antispecismo, perché antispecismo vuol dire proprio quello. Non soltanto la salvaguardia e il benessere dell'animale, ma considerare gli animali come individui con tutte le loro, tutte le implicazioni che questo comporta, come dicevi tu, anche la spiritualità, perché a volte sorrido quando vedo certi articoli di giornale che si stupiscono quando, che non so, gli elefanti
0: hanno i loro riti funebri
1: quando qualcuno di loro muore, oppure i corvi, e a me sembra una cosa naturalissima, perché molte cose noi non le capiremo dal nostro punto di vista antropocentrico, però loro come razza avranno le loro... Certo. Avranno il loro culto, avranno il loro senso della vita, della spiritualità vissuta anche in modo molto forte.
0: Solo che loro non hanno le religioni che li imbrigliano, e questa è la grande differenza.
1: Beati loro.
0: No, beati loro, magari non tanto nel senso che non sono tanto beati in questo momento storico, perché vengono sfruttati in tutti i modi possibili e immaginabili, però... Non hanno l'handicap, nella spiritualità non hanno l'handicap delle grandi religioni.
1: Infatti proprio per questo tutte le grandi religioni purtroppo li hanno relegati e usati anche in maniera aberrante. come appunto la Pasqua che sta per arrivare, con
0: purtroppo
1: un culto di morte, altro che di rinascita.
0: Sì, purtroppo per questa Pasqua ci sono oltretutto delle notizie veramente poco edificanti, come quello che il Ministero della Sanità ha decretato che gli agnelli possono rimanere fino a 72 ore fermi ad aspettare di essere macellati, quindi staranno lì ad aspettare in mezzo al sangue dei loro simili. È una cosa atroce, io trovo che sia veramente atroce, infatti in questo momento ci sono molte associazioni animaliste, tra cui la nostra, SOS Gaia, che protestano contro questo. Cioè dovrebbero semplicemente annullare le macellazioni, visto che stanno annullando tutto, perché non annullano quello?
1: Hai assolutamente ragione, anche quell'altra notizia che avevo letto, che praticamente per dare un aiuto a chi fa la pastorizia viene dato un tanto a capo di ovino o bovino, ma non per tirarlo su, quindi che ne so, per allevarlo, ma no, un tanto quando lo si uccide, per cui è praticamente un aiuto sulla morte, no? Un aiuto sulla vita.
0: Sono
1: sulla
0: cose
1: sostentazione.
0: Che poi, se uno ha avuto, come è capitato a me, ha avuto l'occasione di avere a che fare con questi esseri magici, perché sono veramente magici, io ho avuto a che fare più volte con un gregge di pecore e con gli agnellini appena nati, e sono veramente fantastici, hanno un'interazione, se gli dai dignità interagiscono, ma come il tuo gatto di casa, che per me comunque è una persona, anzi è la mia signora padrona, quindi non si può neanche parlare di parità, perché sicuramente lei è lei che comanda. Vabbè, comunque ci sono delle cose terribili, terribili da sopportare, ecco, veramente terribili. Allora, io direi che possiamo chiudere qui questa prima parte, anche perché nella seconda parte avremo un gradito ospite, che è Manuel Negro, che fa parte di questo sodalizio di artisti, Artists United for Animals, già dalle primissime fasi. Quindi state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Manuel, ci sei?
2: Eccoti.
1: Ciao, abbiamo in linea Manuel Negro, il comico vegano. È un piacere averti con noi in questa prima edizione della trasmissione che si chiama Artists United for Animals, che è un omaggio a questo sodalizio di artisti. E tu sei stato tra i primissimi, anzi forse sei stato addirittura il primo ad aderire, ma neanche lo sapevi tu che stavi aderendo.
2: Devo dire che sono stato probabilmente il primo artista animalista vegano ad essere in questo gruppo per tua volontà. Ovviamente ho letto la notizia su un giornale praticamente dove ho visto ecco gli artisti che faranno parte di questo meraviglioso gruppo, c'ero anch'io e esatto. La cosa mi ha ovviamente inorgoglito, mi ha fatto molto piacere, è stata una bella sorpresa, infatti poi ti ho chiamato, ti ho ringraziata e... Perché sì. Tu non avevi dubbi che io avrei aderito,
1: esatto.
2: E giustamente hai fatto benissimo,
1: esatto.
2: Perché non c'erano dubbi proprio.
1: Esatto, ma anche perché noi ci conoscevamo già da prima e sapevamo, eravamo in linea col nostro pensare, quindi tu, parliamo di te, allora, tu sei, ti definisci il comico vegano, lo so che l'hai già raccontato mille volte, ma per i nostri ascoltatori raccontiamo come ti è nata questa idea.
2: Allora, questa idea era nata perché io sono un comico, diciamo, a 360 gradi, sono uno showman che fa spettacoli teatrali, di cabaret, eccetera, e poi sono diventato vegano ormai molti anni fa, ho perso il conto degli anni in realtà, non lo so da quando mi sono ammalato, devo chiedere a mia madre perché le tiene nota, c'ha dei bollettini medici dove si scrive il mio peso, eccetera,
1: ecco.
2: Eccetera, e quindi... Sì, perché ogni volta che vado da lei a mangiare entro, mi pesa, mi fa mangiare, poi mi ripesa, se non sono aumentato almeno di 3 kg non mi fa uscire di casa, quindi lei si tiene appuntato tutto.
1: Perfetto.
2: Quindi poi sono diventato vegano e dopo essere diventato vegano ho iniziato a raccontare tutto quello che mi succedeva in maniera comica ovviamente, perché di cose ce n'erano molte da raccontare, quello che mi capitava in famiglia appunto, quello che mi capitava nei ristoranti, in giro, le frasi che mi dicevano, le facce che mi facevano, e quindi ho iniziato a raccontare questa cosa come quadro, diciamo, del mio spettacolo di varietà, quindi era un numero di questa varietà. Dopodiché mi sono reso conto che le cose erano veramente tante da raccontare, quindi ho creato uno spettacolo proprio del comico vegano, dove tutto lo spettacolo verte sulla tematica vegana e animalista e cerca di veicolare questo messaggio in maniera comica e buffa. Quindi ho fatto questo spettacolo che per la prima volta in assoluto, diciamo la prima prova aperta è stata fatta insieme a te.
1: Sì, lo ricordo, certo.
2: Alla Grotta di Merlino,
1: esatto.
2: Da quel momento sono passati molti anni direi e tutto si è sviluppato.
1: Ma,

0: come vengono trattati gli animali, sull'antispecismo, però lo fai in una maniera talmente leggera e accettabile, coinvolgendo anche il pubblico, che io sono rimasta, devo dire, colpita e ammirata, davvero.
1: Beh, ti ringrazio molto. Infatti, diciamo che l'obiettivo, il mio primario obiettivo è quello di far ridere, perché sono un comico, quindi voglio far
0: Certo.
1: ridere, nel senso che non amo i comici che parlano molto ma non fanno ridere. Secondo me bisogna fare ridere, che è la cosa fondamentale, perché poi attraverso la risata si riesce ad aprire un varco e questo varco poi ci permette di dire delle cose. Quindi spiegare lo specismo, ad esempio, è stata una delle prime cose che ho scritto ormai da tantissimo tempo. C'è anche sulla mia pagina Facebook un video a riguardo, che è lo specismo in tre battute, viene definito, dove spiego semplicemente che parto dal Natale dicendo che i miei genitori a Natale non fanno più il presepe perché hanno paura che mi mangi il muschio, giustamente essendo vegano, dico vabbè, insomma, e soprattutto non fanno più il presepe perché nella grotta l'ultima volta ho messo una stufetta, perché per me comunque scaldarsi col bue e l'asinello è in ogni caso sfruttamento animale.
0: Sfruttamento, giusto.
1: Dopodiché dico, ma quando si parla di sfruttamento animale nella nostra società ci sono delle grandi contraddizioni. Se uno dice salviamo cani e gatti, bravo, sei un eroe. Se dici salviamo gli altri animali dalla mattanza, sei un pazzo estremista. Ma in realtà la distinzione che noi facciamo tra gli animali è una distinzione culturale, non è una distinzione naturale. Dipende dalla cultura del paese in cui vivi. Ad
0: Giusto.
1: esempio, in Italia puoi sentire la seguente frase: ehi, smetti di giocare col cane e vieni a mangiare il coniglio. In Cina, ehi, smetti di giocare col coniglio e vieni a mangiare il cane. In Giamaica, ehi, smetti di giocare con la canna che poi ti viene la fame chimica e ti mangi il cane, il coniglio oppure il cuoco. Allora, scandalizzarsi perché uno si mangia il cane, non scandalizzarsi perché uno si mangia il coniglio, questo è tecnicamente lo specismo.
0: Certo.
1: Non scandalizzarsi perché uno si mangia il cuoco, ovviamente questo è cannibalismo, ma credo che nessuno di noi, a parte Hannibal the Cannibal Lecter, abbia questo problema. Ma la domanda che tutti gli spettatori si pongono sempre è: sì, ma la canna? Dico, vabbè, quella bisogna farla girare, che noi ci divertiamo, tanto quella è una
0: Questo.
1: pianta e quindi per i vegani va bene. E così cerco di spiegare lo specismo in poche
0: Ecco, è
1: battute.
0: un piccolo esempio di mini show. Ecco, ma in questo momento così difficile, duro per tutti, tu stai facendo comunque delle cose, diciamolo anche, stai mandando avanti delle dirette, no?
1: Allora, sì, sto facendo, siccome siamo chiusi in casa per questo coronavirus che
0: Certo.
1: ormai si è piazzato qui in Italia e non se ne vuole più andare, pare che abbia chiesto anche il reddito di cittadinanza, credo, perché ormai si è proprio piazzato qui. Io pensavo che all'inizio, quando è arrivato il coronavirus, ho detto vieni qui, poi vede come siamo messi in Italia, secondo me se ne va da solo. Invece a quanto pare si sta trovando bene e non se ne vuole andare. Dunque siamo isolati in casa e questo isolamento sviluppa come sempre il bisogno aguzza l'ingegno e sviluppa la creatività di ognuno di noi, che ci si deve un po' arrangiare, nel senso che i teatri sono chiusi, non ci possiamo esibire, e dunque ho organizzato queste dirette che vanno in onda il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, quindi
0: Allora,
1: anche
0: aspetta
1: oggi,
0: che me lo segno, lunedì,
1: sì,
0: mercoledì, venerdì e
1: venerdì e domenica alle
0: domenica.
1: ore 18, diciamo un giorno sì e uno no, per ora, poi magari sto pensando di farlo tutti i giorni, ma vedremo.
0: E chi
1: Per
0: vuole
1: non
0: seguirti deve andare, dove lo
1: Chi
0: fai? Su Facebook, no?
1: vuole seguirmi mi può seguire su Facebook, sulla pagina Manuel Negro, si chiama così la mia pagina,
0: Ok.
1: e cliccate mi piace che è importantissimo, perché più siamo e meglio è,
0: Certo.
1: e su questa pagina trovate la diretta alle ore 18, un po' prima ovviamente viene aperta
0: Certo.
1: la diretta alle 17.50, 17.45, dopodiché alle 18 si parte con lo show, che è un vero spettacolo, è un vero programma fatto davvero con tutte le caratteristiche di un programma in diretta, con
0: Quanto
1: lo
0: dura più o meno?
1: studio,
0: Più o meno
1: ma
0: quanto?
1: diciamo che in media dura 45
0: Ah,
1: minuti,
0: benissimo, è proprio uno
1: 40,
0: spettacolo vero e proprio, bello.
1: 45 minuti, un'ora, è una puntata che dipende poi anche dai commenti,
0: Ah.
1: da una serie di cose, quindi ci sono dei numeri comici vari, tratti dal mio repertorio, tratti dalle notizie dell'attualità, quindi si parte dall'attualità, poi ci sono un po' di pezzi di repertorio, si parla anche dei vegani ovviamente.
0: Certo.
1: E quindi il tutto fatto nel miglior modo possibile, insomma, con
0: Quindi
1: quello
0: sono dei
1: che.
0: veri e propri spettacoli, non saranno neanche semplicissimi da realizzare, perché insomma un'ora di spettacolo ci va il suo tempo.
1: Diciamo che è una puntata che io scrivo il giorno prima e dopo averla scritta la confeziono e poi in diretta la
0: Certo,
1: faccio
0: certo.
1: con questo studio virtuale. All'inizio l'ho fatto nel mio studio con un fondale reale, dopodiché ho creato questo piccolo studio virtuale che ho iniziato ad utilizzare dalla puntata di ieri e quindi credo che utilizzerò questo perché mi piace un po' di più.
0: Bello.
1: Diciamo che dal punto di vista dell'immagine è più bello.
0: Qua c'è anche Luca Colarelli che tu conosci benissimo.

0: Il mio cornamusiere chitarrista che
1: Ah,
0: ti vuole
1: ciao,
0: salutare.
1: ciao. Ciao Manuel, come va?
0: Ciao, ciao, un saluto a te, grazie per il tuo saluto, mi fa piacere sentirti, era un po' che non ci vediamo e
1: Ma
0: speriamo
1: ci
0: di
1: vedremo
0: vederci.
1: presto, perché io sono molto curioso che quando finirà tutta questa storia di sentire il tuo repertorio sul coronavirus, che mi sa che sarà piuttosto,
0: Pittoresco. Beh,
1: pittoresco.
0: sul coronavirus diciamo che ho scritto alcune cose, poi sono un po' irriverente, sai come sono io, e Esatto,
1: quindi
0: a noi piaci per quello, dai, ci
1: molti
0: piaci
1: dicono,
0: così.
1: ma la tragedia si ride, diciamo che io cerco di sorridere anche di questa tragedia per esorcizzare un po' le nostre paure, per
0: Certo.
1: l'appunto, alcune battute che ho scritto, all'inizio le battute erano un po' più comiche perché la situazione era meno drammatica, adesso sta
0: Vero.
1: diventando un po' più seria, quindi è un po' difficile, all'inizio sono successe le cose che sappiamo, ad esempio delle battute divertenti che ho scritto, il coronavirus è arrivato anche in meridione, infatti ha già preso 3 kg. E poi racconto del fatto che, ad esempio, c'è stata questa corsa allo svuotamento dei supermercati, l'avete visto, appena
0: Sì.
1: il presidente Conte, a parte che ormai appare in televisione continuamente, è diventato famosissimo, più, insomma, appare continuamente con le sue dirette, fa degli ascolti record con queste dirette in
0: Vero.
1: televisione. Fa degli ascolti così alti che l'anno prossimo sarà lui ad interpretare Montalbano, perché sarà necessario. Oppure gli faranno fare Don Matteo, dipende perché sono i due programmi di
0: Certo,
1: punta, quindi
0: beh sì.
1: vedremo che cosa sceglierà. E puntualmente quando lui appare in televisione, ovviamente la gente cosa fa? Lui dice: mi raccomando, non c'è bisogno di correre nei supermercati, non c'è problema di approvvigionamento alimentare. L'italiano, ovviamente precisissimo, cosa fa? La prima cosa va a svuotare immediatamente. E ho visto delle cose incredibili. Io mi trovavo in un supermercato al primo annuncio, stavo facendo una spesa normalmente, e non capivo cosa stava succedendo, perché la signora davanti a me aveva sei carrelli, quando ha pagato sulla tessera le hanno messo così tanti punti che è diventata azionista dell'Esselunga, per dire che la signora. E poi ho pensato, quando il virus è arrivato in meridione, ho pensato anche lì che cosa sarebbe successo con la spesa, perché sai che in meridione la cosa fondamentale è mangiare, quindi io immagino i miei parenti meridionali, ho
0: Certo.
1: immaginato la mia zia Carmelina che entra in un centro commerciale con il notaio e dice: sentite, questo è il roggito, da domani qui divento padrona, perché è l'unico modo e quindi diciamo che si cerca di sdrammatizzare il momento.
0: L'importante è che abbiano smesso di cantare Azzurro dai balconi. Non so se la pensi anche tu così.
1: Questa cosa dei balconi, devo dire che questo flash mob sui balconi, tutti sul balcone a cantare Azzurro, tutti sul balcone a cantare
0: Esatto.
1: l'inno d'Italia, poi ho letto tutti sul balcone a cantare Gigi D'Alessio, ho detto vabbè, io resto in casa, che è più sicuro perché non voglio rischiare la vita, ragazzi, no, non è il caso di rischiare. Però vabbè, questi flash mob penso fossero un modo per sentirsi
0: Beh,
1: meno
0: sì,
1: soli, non lo so,
0: chiaro.
1: io devo dire che insomma ci sono molti artisti che continuano ad esibirsi sui balconi. E quindi
0: Beh, se sono un
1: io,
0: minimo intonati va anche bene.
1: sì, vabbè, questo è un altro discorso.
0: Ma
1: Diciamo
0: sì,
1: che sul
0: dai, poi si
1: canto,
0: scherza.
1: io il balcone non ce l'ho, quindi tranquilli,
0: Ecco.
1: non mi affaccio, non canto, non vi preoccupate, sono senza
0: Va
1: balcone.
0: bene. Allora, mi ha fatto tanto piacere sentirti. Sarai, spero, ancora nostro ospite perché ti tocca, come artista di Artists United for Animals, ti tocca per forza. Quindi.
1: Allora, diciamo che intanto vorrei, se tu mi permetti, ricordare
0: Sì.
1: Artists United for Animals, che è un'associazione meravigliosa che
0: Grazie.
1: è nata grazie a te, grazie anche a Giancarlo,
0: Certo.
1: permettimi di ricordarlo, e che è sempre nei nostri cuori,
0: Eh
1: una
0: sì,
1: persona
0: eh
1: che
0: sì.
1: ho stimato tanto, sebbene io lo abbia conosciuto per pochi anni, per poco tempo, però già in quel poco tempo in cui l'ho conosciuto mi ha veramente colpito la sua umanità, la sua personalità e tutto quello che mi ha trasmesso ogni qualvolta lo incontravo e ci parlavo. Quindi mi fa piacere ricordarlo sempre con grande piacere
0: Ti ringrazio.
1: e dire ai nostri ascoltatori quanta era la stima molto grande per questa persona meravigliosa.
0: Ti ringrazio.
1: E poi voglio dire che ci sarà purtroppo presto la Pasqua
0: Sì, questa è un'altra ferita che ci portiamo dentro perché
1: e quindi insomma, cerchiamo
0: ci sono anche delle notizie che non mi piacciono per niente, come quella che arriva proprio dal Ministero della Sanità, che che procrastina il periodo di 72 ore, il periodo in cui gli agnellini devono stare lì fermi in attesa di essere macellati. È una cosa allucinante, secondo me. Infatti stiamo protestando tutti quanti perché è allucinante.
1: Speriamo che qualcuno con questo virus, purtroppo che è una cosa drammatica, si renda conto di quanto la vita sia importante, e la vita non solo nostra ma anche quella degli animali e anche quella, certo, dei poveri agnellini. Quindi cerchiamo tutti insieme di fare questo sforzo e speriamo che in tutto questo dramma ci sia qualcosa di positivo e si capisca che qualcuno dice che questo virus in realtà è la natura che si ribella all'essere umano.
0: Eh sì,
1: effettivamente c'è questo problema di dire il mondo è in pericolo, il clima, il mondo finirà. Io penso che in realtà non è che finirà il mondo, finiremo noi in qualità di umani, il pianeta continuerà a vivere anche senza
0: il peggior parassita che c'è nell'umanità, che c'è sulla Terra, è proprio l'uomo, con tutto quello che ha combinato.
1: Esatto. Vabbè, quindi bene, vi ringrazio per questa chiamata.
0: Grazie a te, grazie a te.
1: Chiamatemi,
0: e ricordiamo anche le tue dirette, allora ricordiamolo ancora, così
1: ricordiamo lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, sempre alle ore 18, sempre sulla pagina Manuel Negro, che sono io. Mi cercate, mettete un bel like alla pagina che è importante, cercatemi sui social, sono ovunque, e vi aspetto con queste dirette che sono molto divertenti, ovviamente.
0: Perfetto.
1: Per stare un'oretta insieme ed intrattenervi in questi momenti così di isolamento.
0: Sarà bellissimo. Grazie Manuel, alla prossima allora.
2: Ciao, ciao. Manuel, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao. Allora, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Manuel Negro, è sempre un piacere. E a questo punto io credo che possiamo chiudere qui la nostra trasmissione. Seguiteci perché avremo tanti altri artisti che ci verranno a trovare telefonicamente, anche quelli lontani, perché questo è il bello di una radio, che possiamo contattare anche le persone in questo momento, possiamo anche contattare le persone lontane.
2: Sì, supportate la nuova Radio Dreamland, perché penso che sia veramente un luogo virtuale dove poter ascoltare veramente tante cose interessanti, al di là di quelle un po' che vengono proposte un po' dall'ovvietà quotidiana, per cui ne vale la pena.
0: Allora, io vi ricordo il sito di AUFA, Artists United for Animals, che è www.artistsunitedforanimals.org. E ovviamente state in contatto, stay tuned con Radio Dreamland al www.radiodreamland.it. E ciao a tutti e alla prossima. Ciao, ciao.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche. Questa sera vogliamo rendere il dovuto omaggio a un animale non umano di cui non abbiamo mai parlato, ma che è un autentico baluardo della criptozoologia. Castor Fiber. È piuttosto intuitivo, parliamo del re dei torrenti, il castoro, laddove Castor Fiber deriva dal latino e indica con castor il nome che ancora oggi diamo a questo bellissimo animale non umano, e con fiber la cosiddetta fibra o castoreum, vale a dire il filamento oleoso che il castoro produce attraverso le proprie ghiandole perianali e che a lui serve per marcare il territorio. A noi umani stolti e crudeli è servito per centinaia di anni come ingrediente prestigioso in farmacologia e in profumeria. Stolti e crudeli perché questa fibra è stata, insieme con la pelliccia, il motivo per cui abbiamo quasi annientato i castori, uccidendoli per ricavarne quanto faceva piacere a noi. Comunque, credo che lo conosciamo tutti, il castoro è il più grande mammifero roditore che conosciamo dopo il capibara, il grande roditore nativo del Sud America. Il castoro può avere una lunghezza tra i 60 e i 100 centimetri per circa 30 centimetri di altezza e un peso massimo di circa 30 kg. Parliamo dei castori di oggi perché in passato, e cioè fino alla fine del Pleistocene, cioè circa 10.000 anni fa, esistevano specie di castori che raggiungevano quasi le dimensioni di un orso, quindi potremmo dire un gran bel topolone. A tutt'oggi il castoro è diffuso in diverse zone del Nord America, dell'Europa e dell'Asia centro-occidentale. E dire che è un tipo criptozoologico è dire davvero poco per come è fatto, per come vive, per cosa sa fare. Un particolare, la sua coda è larga, piatta e ricoperta da una pelle dura con piccole scaglie, a differenza del resto del corpo che è morbido e pieno di pelo. Questa diversa conformazione fa sì che la coda del castoro sia uno strumento davvero eccezionale. Costituisce una sorta di terza zampa quando il castoro si erge in piedi per rosicchiare un albero. Con la coda ben appoggiata a terra, il lavoro diventa stabile e sicuro. Funziona anche come sistema d'allarme. Quando il castoro avverte un pericolo, per allertare i suoi simili, sbatte violentemente la coda sulla superficie dell'acqua, producendo così un caratteristico rumore, una specie di schiocco che è immediatamente udito dagli altri castori. Quando nuota, poi, la coda rigida funziona come un vero e proprio timone, dettando praticamente la direzione e gli spostamenti del nostro bellissimo roditore. E ancora, è un magazzino di sostanze nutrienti. Il castoro, infatti, la può usare per accumulare sostanze grasse che serviranno nei mesi invernali, ed è un regolatore della temperatura interna del corpo del castoro, perché è eccezionalmente ricca di vasi sanguigni, il cui contenuto può essere tenuto accumulato o disperso nell'organismo in risposta all'abbassarsi della temperatura interna. Insomma, la coda del castoro è una macchina criptozoologicamente prodigiosa, un accessorio multifunzione davvero unico nel regno animale. E da millenni l'uomo sa che cosa fa il castoro? Costruisce dighe. Benissimo, ma che vuol dire davvero? L'uomo non si è mai soffermato sull'intelligenza e sull'abilità del castoro, e senza dubbio il castoro è uno dei più grandi ingegneri di madre terra, umani o non umani. Basti pensare che nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, in Colorado, Stati Uniti d'America, è stata trovata una diga costruita da castori lunga più di 300 metri. Quindi costruisce le dighe. Ok, ma questo vuol dire calcolare al millimetro la lunghezza e l'altezza dello sbarramento. Vuol dire conoscere con precisione quali e quanti materiali occorrono, siano essi legname, pietre, foglie, fango addirittura. Vuol dire sapere come amalgamare i diversi materiali per rendere la struttura il più stabile e duratura possibile. E poi vuol dire anche costruire degli attracchi là dove la struttura deve fissarsi alle sponde di laghi o torrenti o canali o quant'altro. E poi, come pensiamo che i rami e i pezzi di tronco arrivino sul posto? Spesso grazie al fatto che i castori costruiscono delle vere e proprie vie d'acqua lungo le quali fanno scorrere i legnami. E la profondità? Come fanno a sapere che una, tra virgolette, diga deve essere spessa tot e alta tot per garantire l'accumulo di un bacino d'acqua necessario e sufficiente per il nutrimento della comunità di castori e per la costruzione delle loro tane, che hanno un accesso invaso dall'acqua per poi aprirsi in stanze interne asciutte? Mistero. E comunque, proprio a proposito di tane, un altro perfezionismo criptozoologico di Castor Fiber. Una tana di castori appare come una sorta di cupola di terra, ma all'interno può avere anche due o tre stanze che possono arrivare a 2 metri, 2 metri e mezzo di ampiezza e 1 metro e mezzo di altezza. Ebbene, queste stanze sono calcolate in modo da avere sempre i pavimenti al di sopra del livello delle acque circostanti, così da rimanere sempre all'asciutto. Ma come può calcolarlo il castoro senza i sofisticati strumenti della scienza umana? Quando è dentro alla tana, i livelli esterni di acqua e terra mica li vede, eppure costruisce pavimenti di terra, fango, foglie e legni regolarmente più in alto rispetto ai livelli esterni dell'acqua. In più, le stanze separate corrispondono a utilizzi diversi e ben precisi. C'è la stanza dove il castoro si ferma per asciugarsi, la stanza dove mangia, la stanza dove dorme, di solito resa morbida da foglie, muschi, erbe e simili. E beh, è un vero alloggio, si potrebbe dire. Complimenti vivissimi, ingegner Cripto Castoro. E potremmo continuare. Ad esempio, il castoro non costruisce solo dighe, costruisce anche delle paratie di legno atte ad incanalare l'acqua verso i bacini dove potrà costruire le proprie tane. E poi scava veri e propri piccoli canali che peraltro arrivano anche a un metro e più di profondità, anche qui per far sì che l'acqua possa trasportare legnami verso i suoi cantieri. Magia tra le magie, il castoro sa anche costruire delle dighe mobili che possono cioè essere spostate di quel tanto che si rende utile per motivi svariati o addirittura essere trasportate altrove senza l'intervento di nessuna ruspa o gru o camion o battello o che so io, tutto a mano o meglio a zampa. Davvero incredibile. L'uomo dice da sempre che il castoro costruisce dighe per crearsi un habitat dove sistemarsi e proteggersi dai predatori grazie agli ingressi sott'acqua delle tane, ma in realtà il castoro fa molto, ma molto di più. Regola il deflusso delle acque, l'umidità degli ambienti, crea spazi vissuti anche da altre specie, favorisce la disponibilità e la regolarità idrica degli ambienti naturali, riempiendo le falde acquifere e riducendo quindi le inondazioni. Per tutti questi provati motivi, crea un ambiente benefico per l'intero ecosistema del posto. Possiamo dire che è un vero e proprio protettore magico della natura. E lo testimonia un recente caso che coinvolge una famiglia di castori e che è davvero spettacolare. Siamo nella Repubblica Ceca, per la precisione nel parco naturale di Brdy, a pochi chilometri da Praga, nella regione della Boemia centrale, un'area paesaggistica di circa 350 chilometri quadrati, di bellezza straordinaria dovuta al fatto che per decenni fu un'area militare, quindi inaccessibile, mentre di recente è stata aperta al pubblico ed è una vera meraviglia, pulitissima, incontaminata, ricchissima di biodiversità. Dal 2018 esisteva un piano per costruire un sistema di dighe a Brdy che potesse garantire i delicati equilibri idrici della zona, eliminare quindi il rischio di carenza d'umidità e proteggere anche alcune specie autoctone, tipo il gambero di fiume. Da ben 7 anni il progetto era definito e autorizzato, ma subiva intoppi continui di carattere, manco a dirlo, amministrativo e soprattutto burocratico, vale a dire permessi, appalti, eccetera, eccetera, per cui era praticamente bloccato. In soli 2 giorni, una famiglia di 8 castori ha costruito proprio quelle dighe. Le hanno costruite esattamente nelle varie località previste, per le lunghezze previste dal progetto e con materiali ovviamente del tutto naturali. Cioè sapevano esattamente cosa si sarebbe dovuto fare per il bene di quegli ambienti. Nessuna gara d'appalto, nessun progetto, nessuna manodopera specializzata, è tutto gratis. Semplicemente i castori ci hanno pensato loro, rendendo superfluo il progetto umano e facendo tra l'altro risparmiare alla comunità del luogo più di 1 milione di euro. E cosa? Dico, cosa vogliamo di più da un animale non umano, notoriamente inferiore in tutto e per tutto al mitico Homo sapiens? Beh, giusto per non vergognarci dei nostri simili, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. E inviando ancora un saluto di grande rispetto e di fratellanza al Castor Fiber, rivolgiamo i nostri passi a prestigiosi centri della cultura e della scienza umane, come ad esempio l'Università di Harvard e il mitico MIT, il Massachusetts Institute of Technology, entrambi atenei con sede in Cambridge, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, ed entrambi tra i top della ricerca scientifica mondiale. E perché vogliamo fare una gita in questa che è una delle più antiche aree urbane fondate dai bianchi invasori del Nord America? Beh, perché è un posto, a dire il vero, un po' curioso e vagamente criptozoologico, mantenendo sempre il cuore rivolto alla tragedia dei nativi americani. Possiamo raccontare che storicamente eravamo nel 1630 e i cosiddetti colonizzatori inglesi fondarono una piccola città denominandola Cambridge in onore dell'omonimo grande centro di cultura che esisteva in Inghilterra fin dal 1209. Oggi la Cambridge americana è una cittadina di circa 120.000 abitanti, un sobborgo della più nota Boston, che è la capitale del Massachusetts. Ma la nuova Cambridge pareva fin dall'inizio destinata anch'essa ad un futuro di conoscenza e di ricerca, tant'è che già nel 1636 si costituì in Cambridge la prima università dell'America del Nord, l'Università di Harvard, e nel 1861 vi venne fondato quello che ora è il leggendario MIT, il Massachusetts Institute of Technology, uno dei centri di ricerca più prestigiosi ed innovativi del pianeta, e questa volta il riferimento è andato non al mondo degli invasori, ma a quello dei nativi, in Massachusetts, appunto, la nazione nativa che da sempre occupava quelle terre. Detto di tutte queste vicende, certamente interessanti, ma non precisamente criptozoologiche, veniamo al punto. Può una porzione di cervello anatomico cresciuta in laboratorio essere considerata vita? Premettendo che, quale che sia la risposta, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un'entità profondamente criptozoologica, andiamo a vedere i particolari di questa fantascientifica possibilità. 26 aprile 2017. Si diffonde sul web una ricerca davvero interessante. 4 maggio 2017, pochi giorni dopo, la ricerca viene pubblicata sulla rivista scientifica Nature, Natura, nelle sue due edizioni cartacea e online. Ricordiamo che Nature è forse la più prestigiosa rivista internazionale di divulgazione scientifica, con sedi in Londra, New York, Berlino, Shanghai e Tokyo, oltre a numerose dépendance qua e là per il pianeta. La ricerca in questione ha per titolo, in italiano, Diversità cellulare e dinamiche di rete negli organoidi cerebrali umani fotosensibili. Autrici: Paola Arlotta, italiana di Capriva del Friuli, provincia di Gorizia, biologa presso appunto la Harvard University di Cambridge, Massachusetts, e Giorgia Quadrato, anch'essa biologa, anch'essa italiana, di Bari per la precisione, allora collaboratrice della Arlotta e oggi attiva nella University of Southern California. Insieme alle due biologhe, un nutrito gruppo di collaboratori proprio della Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology. Fu un'enigmatica ricerca che ha colpito tutto il mondo accademico e ha già avuto cospicui sviluppi. Cosa ci dice in pratica? Ci dice che Arlotta e Quadrato raccolsero un minuscolo gruppo di cellule staminali umane, cioè cellule non ancora evolute nella loro specializzazione definitiva, e le conservarono con i dovuti modi in laboratorio per circa 9 mesi. Le staminali in questione provenivano da donatori umani anonimi e con ogni probabilità da tessuti cutanei. Grazie a segnali chimici appropriati, le staminali vennero avviate ad evolversi in cellule neuronali. E qui viene il bello. Il dottor Frankenstein ne sarebbe orgoglioso, perché in quel modo si creò un piccolo globo di, tra virgolette, vero tessuto nervoso. Veri neuroni di numerosi tipi, assolutamente identici a quelli di un umano vivo e comunicanti tra loro con gli stessi impulsi cerebrali che avvengono in ognuno di noi in sequenze di messaggi elettrici precisi e ritmici. Si erano organizzati in strutture tridimensionali del tutto simili a porzioni di cervello umano. Ma non solo. Nel globo si svilupparono anche cellule del tutto simili a quelle della retina dei nostri occhi. Risultato: quando veniva accesa una luce nel laboratorio, la rete di neuroni umano-aliena, potremmo dire, reagiva in maniera particolare, cambiava gli impulsi elettrici che normalmente diffondeva. Aveva percepito la luce e aveva agito di conseguenza. Ora, le domande sono davvero profonde. Quel globo, che si comportava esattamente come un cervello umano, era, tra virgolette, vivo? Ovvero, tra virgolette, umano? E se sì, come e

secca. E comunque, anche se così fosse, quante porte incredibili si aprirebbero? A questo frammento di forse vita viene scientificamente riconosciuta la definizione di organoide, denominazione che peraltro viene riconosciuta ad ogni aggregazione tridimensionale di cellule staminali. Ma in questo specifico caso si potrebbe dire: cosa ci distanzia dalla creazione dei replicanti di Blade Runner o dell'androide di Frankenstein o degli avatar del regista Cameron, eccetera, eccetera? Ebbene, ci distanzia il fatto che il globo di Cambridge esiste, vive di una propria vita organica del tutto simile a quella umana. E la domanda più intrigante di tutte: quando modifica le sue reazioni in base ad effetti esterni, sta procedendo, per così dire, in automatico oppure sta pensando? Di sicuro ha delle sensazioni, quindi è in contatto con l'ambiente, raccoglie dei dati, reagisce modificando lo status quo, quindi gode della capacità di risolvere situazioni, si ricorda cosa fare e come farlo, quindi accumula esperienza. E queste sono tutte caratteristiche scientifiche dell'intelligenza, come ad esempio dimostra con chiarezza Giancarlo Barbadoro nel suo libro Alla ricerca di intelligenze diverse. Da qui alla coscienza, quanto è lungo il passo? Bene, arrivati a questo punto, dopo 107 puntate di Animali ed Enigmi, sentiamo l'esigenza di rifare un attimo il punto su quanto sta alla fonte di questo nostro lavoro. Ebbene, nel 2002 Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero scrissero I popoli naturali e l'ecospiritualità. Fu l'alba di un percorso nuovo per la cultura umana dal punto di vista antropologico, sociologico, filosofico, un libro che concentrò i patrimoni di conoscenza dei popoli naturali, cioè delle popolazioni native ancora oggi non contaminate da indottrinamenti religiosi, dimostrando quanto l'umanità di oggi abbia bisogno di risalire alle proprie radici e di viverne l'esperienza di vita al di là dei dogmi e degli obblighi culturali, religiosi, politici, economici e quant'altro che hanno determinato tutte le storture subite dalla società dell'Homo sapiens. Fu un libro che insegnò il valore del termine ecospiritualità, trovare armonia in se stessi per portarla al mondo che ci circonda, creando una dimensione di benessere per tutti gli esseri viventi e per l'ambiente in cui viviamo. Giancarlo Barbadoro fu definito da allora teorico dell'ecospiritualità per rimarcare il potere filosofico e promozionale con cui seppe diffondere tale esperienza di vita, esperienza che, dopo che Giancarlo mancò nel 2019, è oggi portata avanti da Rosalba Nattero, che è il direttore artistico della nostra radio. Un libro che per portare avanti i suoi obiettivi ci parla di meditazione, ricordando che la filosofia dei popoli naturali propone l'esperienza arcaica della meditazione. Non vado oltre se non per ricordarvi che I popoli naturali e l'ecospiritualità, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero con l'incoraggiamento dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, è edito dalle edizioni Triskel, è giunto ormai alla nona edizione e lo trovate alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online nei formati EPUB e Kindle sul sito triskeledition.com.
Ebbene, si conclude qui la 107esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini, a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita, ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti, come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello Yin e dello Yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, voglio dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato la quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Leggono Jennifer Nicatan e Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal. La nuova terra.
2: Ton tao aki lingenish.
3: Lampa del futuro.
2: Ton e shon dei emma con rua nua foigoiling.
3: Gli antichi dei sono scomparsi per donarci nuovo tempo.
2: To dau nua toglie ha unica. Agis for nua fossi drona grena.
3: Una nuova terra sorge la notte. Noi messi salgono sul sole.
2: Cui gorcovna con letrach.
3: La memoria è diventata il nostro presente.
2: Snashan coerire a lievmuid. Andrò con ar sirce.
3: Negli antichi sì, leggiamo la via della nostra libertà.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versioni ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Filosofia, per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio è un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, io direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: È ovvio.
2: Caspita. Non è che qui...
3: Il mondo della Scienza di confine non è che... Non ha confini.
2: Quindi... E poi non si ferma. Non è che si aspetta.
3: Non ha confini.
2: Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas. Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo I3. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Facciamo un rewind.
3: Dai.
2: Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono tutti visti?
3: Ma quanto sono belli!
2: Infatti
3: me li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie. Tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica. Cioè, in parole povere, Atlas non orbita attorno al Sole, ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
2: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, in quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali?
3: Sì.
2: L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi. I social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo lì che ci stupevamo i bunker nel giardino sotto casa?
3: Sì, allora dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito ovviamente questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
2: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, sì. È come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
3: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altre anomalie, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nichel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
2: Una traduzione per noi umani, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
3: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie, si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio getti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie, cioè per esempio questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
2: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
3: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto a Villob, certo, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
2: ok, dai, affrontiamolo
3: a dopo la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto come Toide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci?
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno. Quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che vabbè sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo proprio di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su Trey Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a Trey Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico, attraverso il suo blog, si è chiesto: ma se Trey Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli Uomini in Nero.
1: È sempre
0: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono sì, che non può essere possibile.
1: Sì,
0: e non si sa mai un tubo.
1: Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. E infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui,
1: comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi, se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì. Io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento.
1: Ecco.
0: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskele, che troverete alla Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeleedition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
1: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confine. Ciao
0: ciao. Ciao.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Rosalba Bongiovanni.
1: Musiche Lab Graal.
3: Vergogna per gli eroi silenti. Vergogna. Vergogna per i nobili eroi, senza macchie e senza paura, ma imbecilli di nascita. Vergogna per i rivoluzionari del mondo, che sognano giustizia e libertà, ma sono addormentati nel loro sogno. Vergogna per gli uomini di scienza, che vogliono affrancare la terra dalla superstizione, ma sono prigionieri dei loro diplomi. Vergogna per gli uomini di buona volontà, che costruiscono il paradiso in terra, ma non vedono e non capiscono. Vergogna per i sapienti, che incontrano l'assoluto nel segreto dei loro riti, ma non sanno amare. Vergogna per gli illuminati, che popolano questo mondo, ma non hanno il coraggio di intervenire. Vergogna. Mentre voi tracciate segni nel cielo, sulle terre di questo mondo, creature soffrono per il tormento che gli viene dato, private della loro dignità e del loro diritto alla vita.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Rosalba Bongiovanni.
1: Musiche Lab Graal.
3: Vergogna per gli eroi silenti. Vergogna. Vergogna per i nobili eroi, senza macchie e senza paura, ma imbecilli di nascita. Vergogna per i rivoluzionari del mondo, che sognano giustizia e libertà, ma sono addormentati nel loro sogno. Vergogna per gli uomini di scienza, che vogliono affrancare la terra dalla superstizione, ma sono prigionieri dei loro diplomi. Vergogna per gli uomini di buona volontà, che costruiscono il paradiso in terra, ma non vedono e non capiscono. Vergogna per i sapienti, che incontrano l'assoluto nel segreto dei loro riti, ma non sanno amare. Vergogna per gli illuminati, che popolano questo mondo, ma non hanno il coraggio di intervenire. Vergogna. Mentre voi tracciate segni nel cielo, sulle terre di questo mondo, creature soffrono per il tormento che gli viene dato, private della loro dignità e del loro diritto alla vita.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland. Share the vision.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.